0: bufala.
1: E quante pernacchie stamattina? Perché il nostro gioco è proprio così: se vi diciamo una notizia e per voi è falsa, fate una bella pernacchia. Se è vera, una hola que tal.
2: Hola que tal, che è la frase che ha detto presumibilmente la colombiana quando è stata beccata prima.
3: Nell'armadio, sicuramente sì.
1: Giochiamo con Walter da Genova, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Walter.
4: Buongiorno a tutti.
2: Walter, quale sponda?
3: Levante, okay. Ponente o Sampdoria o Genova?
4: Genova. Sì, no, sono blu cerchiato.
2: Sei blu cerchiato. L'hai detto con tranquillità in questo periodo?
4: Dopo tutto ci siamo salvati.
2: Sì, sì, è andata bene.
1: Comunque veniamo con l'RDS Summer Festival, prima tappa a Genova, ok?
4: Ci viene a trovare.
2: Esordio dell'RDS Summer Festival.
3: Allora intanto facci sentire una bella pernacchia. Okay. Hola, che tal?
4: Hola, che tal?
2: Ma che bellezza.
1: Andiamo a Pescara, c'è il tuo sfidante, si chiama Marco. Buongiorno Marco.
5: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno Marco.
1: Tu che fai nella vita?
5: Sono un agente di commercio.
1: Facci una bella pernacchia da agente di commercio.
3: Eccolo,
1: l'hai fatta?
3: C'è
2: filtro pernacchia.
1: Che è il filtro pernacchia?
3: I telefoni, praticamente chi produce, prova col viva voce un attimo, vediamo un po' se col viva voce funziona. Vediamo un po'.
1: Dai, pernacchia.
2: Vedi che c'è.

0: incredibile.
1: Senti, invece un hola che tal quando vai a fare i contratti con i colombiani?
2: Hola, che tal?
3: Oh. Ma sei del cartello, mi sa tu.
1: Rossa.
3: No, perché ho visto una serie TV ieri, non peraltro, no.
1: Sì, il cartello. Cioè, allora, neanche amici, sei della zona. Sei proprio del cartello.
3: Partiamo da Walter.
4: Allora, Walter, Bianca Balti ha dichiarato che non parla più con Elisabetta Canalis perché hanno due idee politiche diverse.
1: No! Sai che invece è vera?
3: È vera. Vabbè, non disperare. Altra notizia. Il presidente Mattarella è andato a sbattere con la Ferrari elettrica che gli ha regalato, gli ha fatto provare meglio, John Elkann.
1: Ma sì, cioè, va bene tutto, però. Achille Lauro sarà il nuovo direttore creativo di una nota marca di abbigliamento.
2: Hola, che tal?
1: Oh, è vero.
3: Sì. Passiamo a Marco.
4: Allora, Marco, Travis Kelce, credo che si dica così, il fidanzato di Taylor Swift, comunque, si è addormentato durante una partita di NBA.
2: Hola, che tal?
1: Lo devi lasciare. C'è gente che impazzisce.
3: Comunque hai azzeccato. Samurai J sarà il nuovo giudice di X Factor.
1: È un
3: pernacchia perché ci sarà Irama, non è Samurai J.
1: Francesco De Gregori ha annunciato che ha accettato di essere ospite al Festival di Sanremo. Sì, è una pernacchia. Per ora è una pernacchia, poi non sappiamo, insomma. Però
3: ne hai azzeccate 3 su 3.
1: Bravo.
3: E quindi vince Marco, vince l'RDS Bag. Walter.
2: Onore, addirittura, che sportività.
3: Guarda, te ne manderei una anche a te.
4: Falso come una banconota da 13 euro.
3: Vabbè, comunque
4: con
3: ti
4: una Miss Italia che arriva seconda.
1: Vero come la salvezza della Sampdoria.
3: Ci vediamo all'RDS Summer Festival, dai. Ciao ragazzi,
5: grazie. RDS.

0: talk about.
1: Tutti pazzi per RDS, amici, già finita la prima ora, ma niente paura, ce ne sono altre due.
2: State adesso con noi, cosa c'è, un po' di notiziette?
3: Caffè. Sì, il caffè, veloce, notizie, poi torniamo, seconda ora, poi c'è la terza.
1: Alla grande.
2: Ecco, vedo Paola Gubbiotti, ecco, che entra di corsa, trafelata per le notizie.
3: Tutta confettino, ecco.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
3: Eccola qua, tutta confettino, Paola Gubbiotti. Buongiorno.
1: Eccomi,
3: Paola
1: buongiorno,
3: Gubbiotti.
1: Buongiorno, sono pronta.
3: Benissimo, siamo pronti anche noi per ascoltare tutte le notizie. Grazie Paola.
1: Attacchi incrociati nel Golfo, l'Iran colpisce una base aerea statunitense, le sirene d'allarme risuonano in Kuwait, la risposta all'attacco di Washington contro una struttura militare. Teheran ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz e in Libano Israele colpisce le infrastrutture di Hezbollah a tiro. Dopo le nuove tensioni, il prezzo del petrolio indeciso rialzo stamattina. Legge elettorale alla Camera il 26 giugno, la proposta prevede un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% dei voti. Se nessuna raggiunge la soglia scatta il proporzionale puro senza premio, sbarramento fissato al 3%, le opposizioni insorgono, ennesima forzatura. PNRR all'Italia il primato nell'attuazione, videomessaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che traccia il bilancio.
6: Un primato che trova corrispondenza nei numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a

0: crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
1: Caldo e afa eccezionali per il mese di maggio in vari paesi d'Europa, 14 gradi al di sopra della media stagionale. Oggi in Italia 4 città con l'allerta rossa, l'allerta massima Firenze, Bologna, Torino e Roma. E c'è l'ultimo rapporto ONU sul clima. Le temperature medie globali dovrebbero mantenersi a livello record nel periodo 2026-2030, con un'alta probabilità che si vada oltre il grado e mezzo dei livelli preindustriali. E siamo al calcio. Il Crystal Palace vince la Conference League, inglesi battono 1-0 il Rayo Vallecano, tennis, Roland Garros, Sonego, Cina e Paolini fuori al secondo turno, oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Le 8:01, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, si riparte!
1: Si riparte alla grande, adesso siamo proprio in estate, mettete dei sandali, sì, scarpe aperte, però a volte...
2: Se ve lo potete permettere...
1: Può avere dei peli sulle nocche, ecco, delle dita, dei piedi.
2: È un buon segno!
1: È un buon segno, perché avere piccoli peli sulle nocche, delle dita, dei piedi, in realtà è un segno fantastico che il
2: di
1: tuo
2: salute.
1: Cuore sta battendo perfettamente.
2: Ma cioè, se io trovo una che c'ha i peli sui piedi, un filo crea qualche altro problema a me.
1: Beh,
2: magari.
1: Però c'ha una sana circolazione sanguigna.
0: Tu glielo dici, senti, è una sana circolazione sanguigna.
2: Però mi toglie la sana circolazione sanguigna da un'altra parte. Se
1: no,
2: vedi.
1: Aspettila.
0: Se un filo. No, c'è pilo e pilo per la circolazione.
1: Lo so, però in effetti uno si dispera, dice, ma perché devono nascere proprio lì e proprio poi non vengono via facilmente?
0: No, invece no, dice proprio, guarda, sto bene.
1: È un buon segno, state bene, vuol dire che la vostra circolazione sanguigna periferica va alla grande.
0: Quando uno ti dà la mano, quando la mano dice, come stai? Tu fagli vedere i peli dell'alluce e lui capisce tutto.
1: Ma non vi ho fatto un regalo grandissimo oggi.
2: I cardiologi stai scherzando.
1: I cardiologi sono i bambini.
2: Infatti hanno lo stetoscopio e anche la lente di ingrandimento
0: per i peli.
3: Ciao, sono Alex da Treviso e oggi la recita, sono strafelice che tra poco finisce la scuola. Ciao!
4: Ciao RDS, sono Isabel da Roma.
2: Amore.
4: E sono duro tutta vacca.
2: Dura.
4: Dimmi che sono al posto giusto. Ciao!
0: Sì, al posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS, dalle 7 alle 10 una mattinata di divertimento, scherzi e musica. E risate assicurate.
1: E arriva anche uno scherzo nuovo, bimbi.
0: Il nostro Clay.
1: Sì, arriva.

0: I pazzi per RDS e amici, come promesso c'è uno scherzo nuovo.
1: Allora, sì, come funziona?
0: Sì, attiviamolo. Praticamente uno, insomma, tra gli amici o in famiglia, sì, dice: Madonna, non mi fai mai un regalo, mamma, sì, mia, mai.
2: Succede spesso, sì, a me mutande e calzini. Sì, sì,
0: esatto.
2: No, è vero.
0: E questo si chiama il regalo mio più grande, infatti.
2: Che cos'è sto regalo? Mi fa paura, va bene.
1: Cosa sarà sto regalo?
0: Sentite, allora, c'è una,
2: parola,
0: una moglie al marito.
2: Ok, più grande, eh?
0: Più
2: regalo
0: grande.
2: Più grande, cioè, vai.
3: Ciao, sono Fabiola da Spoleto e il mio compagno mi dice che non gli faccio mai regali. Ah. E quindi oggi riceverà il mio regalo più grande.
1: Ricchi questa, eh.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Mi senti?
4: Sì.
3: Allora, aspetta, ti devi arrivare una cosa in ufficio.
4: Ufficio.
3: È improvvisa una cosa, è tanto carina.
4: Perché non posso bene?
3: È un regalo.
4: Quindi, quindi cosa faccio? Io mi aggiungo?
3: No, ti chiameranno, ti chiameranno.
4: Va bene, ok, sì, ciao.
1: In ufficio, il regalo.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Pronto, io devo lasciare una cosa al capo della signora. Ok. Lei può scendere a prendere?
4: Sì, sì, allora chiamo giù in ufficio e gli dico se possono uscire.
5: Allora,
4: ma lei dove sta? Là davanti?
5: Io sono qua, io sono la signora Zinglid. E praticamente sono dell'allevamento Cantalupo. E qua ho portato Schnauz della signora che ha preso. Prego. Perché poi bimba Vittoria voleva un cane.
4: È un cane?
5: Sì, ha un cane, un Schnauz qua. Io sono qua, io dovevo venire a Spoleto, poi no. Allora, può uscire qua. Perché io devo partire.
4: Gli faccio uscire.
5: Ha paura dei cani? Chi è che deve uscire? Ha paura dei cani? Chi?
4: No, faccio uscire perché mi sta facendo uscire.
5: Lei sapeva che c'era un cane che arrivava da lei?
4: Sì, mi chiamano adesso.
5: Allora, avete portato, avete preparato tutto a dove mettere questo cane? Non è che questo cane poi viene. E viene là.
4: No, sto arrivando io, sto arrivando in ufficio, sto arrivando, io arrivo fra 4 ore intanto faccio uscire il mio collega, va bene?
5: Allora, io questo voglio dire, lei capisce, non è che cane, sì, che è un cane schnauzer grande, no, capito? Sì.

0: Questo voglio dire.
1: Importante. Sì, sì, adesso sto facendo uscire la mia collega, io sto arrivando, c'è tutto quanto, va bene?
0: Il cane pesa 90 kg, io non so come dire, Ale, che pesa.
1: 90 kg.
0: È un cane, è uno schnauzer. La signora ha preso questo schnauzer perché ha detto che avete un cane piccolo e allora era per far vedere bambino, certo. Cane grande.
1: Sì, aspetti. La richiamo subito a questo numero, chiamo la mia compagna, va bene?
0: Va bene, grazie.
1: Pronto?
2: Che c'è?
1: Questa qui è stata una fuori col cane che mi ha lasciato un schnauzer di 90 kg.
2: Oh, porca miseria, pensavo ce ne fosse di più, è arrivato già?
1: Ci sei stata una fuori, una tedesca che mi ha lasciato uno schnauzer di 90 kg, ma che cazzo si fa?
2: Mannaggia, è arrivato, pensavo arrivassi più tardi.
1: Ma che cazzo fa, Fabi? Che stai a combinare?
2: Vittorio lo voleva e quindi...
1: Lo voleva, anche 90 kg.
2: Ma che cane lo prende?
1: È fuori di testa, 90 kg lo mette a casa?
2: Vabbè, lo so.
1: E cazzo, anche se non c'è 90 kg a casa?
2: Tranquillo.
1: Ma che sta a fare adesso? Dove siamo uno che uscivo noi? Vai via, dove entra un cane?
2: No, ma hai sempre detto che volevo un cane grande. Mo sei contento, te l'ho regalato.
1: Ma che cazzo sei di, Fabio? Poi via un snazzo di 90 kg? C'è anche sto al lavoro. Che do fa con sto cane?
2: Lo devi andare a prendere.
1: Va bene, ok, va bene. Ciao. Pronto?
0: Allora, scusi, io sto qua con il cane. Allora, che dobbiamo fare? Cane. Può venire a prendere? Perché io adesso veramente devo andare.
1: Lei sta davanti all'ufficio mio.
0: Sto davanti all'ufficio tuo, da me ne via Cesi sto qua.
1: Bussi alla porta, ho detto alla mia collaboratrice, apra, insomma, gli lascio il cane, gli lascio.
0: Ah, se questi sono i presupposti, io lascio il cane così, ci deve essere un padrone. E la signora da Spoleto mi manda a Terni. Oh, io non ce la faccio più, io devo andare via.
1: Sì, ma io sto arrivando, però nel senso, cioè mi tempi, lasciala dopo, arrivo, io lo prendo io il cane.
0: Allora lo lascio alla signora?
1: Sì, signora Alessandra.
0: Alessandra, va bene. Allora adesso quando arriva in ufficio non troverà più poltrona sua perché c'è cane seduto ed è il nostro regalo più grande di Fabio, la Vittoria e tutti i pazzi per l'eredità. Fabio, sono
1: sicuro. Pronto.
0: È il nostro regalo più grande, vuoi dire qualcosa a Fabiola?
1: Ma va a cagare.
0: E vedrai quante ne farà con 90 kg di peso.
3: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, amici, anzi, se avete gente che non fa regali in famiglia, segnalatecelo, così noi gli facciamo uno scherzo.
1: Certo, così imparano a dire che non arriva il regalo. Noi siamo capaci di fare il regalo più grande. Certo.
0: E adesso un regalo tanto grande gliel'hanno fatto con a questi bagnanti, perché a Portoferro c'è una parte della spiaggia, evidentemente, che è dedicata a nudisti.
2: Posso dire surfisti
1: col cartello, no? Col cartello.
0: Esatto, c'era un cartello spiaggia per nudisti. Purtroppo sarà stato il vento dei giorni scorsi, non lo so, e il cartello è cascato.
1: E quindi
0: alcuni naturisti hanno deciso appunto di
1: allargarsi. Lo stesso,
2: certo. Hanno sconfinato?
0: Avranno sconfinato. Alcuni bagnanti appunto hanno visto che c'erano degli sbrendoli in giro, certo. E quindi si sono proprio lamentati, sono arrivate diverse segnalazioni.
1: A qualcuno gli hanno anche attraccato la nave, cioè la barca, cioè ha detto vieni, attacca il gommone al palo qua.
0: Ma addirittura tutti indignati, oddio, sì, che sarà mai, mamma mia.
1: Un po' di natura, dillo
0: di
1: Rossella.
0: Natura, ma certo.
1: Ma certo.
3: Con noi la giornata inizia con il sorriso.

0: e 18, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Ci sono dei giochi che sono divertenti, ci sono dei giochi che sono avvincenti, e poi ci sono dei giochi come la sfida dell'anno che ci fanno rivivere dei momenti.
1: Oh, esatto. E noi siamo dei nostalgici tante volte,
0: sì,
1: no?
0: Vogliamo
1: ripercorrere momenti belli e che hanno segnato appunto delle annate.
2: Vi facciamo proprio sentire tutto un misto di cose, di notizie che sono successe in quell'anno. Voi dovrete indovinare l'anno, appunto.
0: E dovrete anche indovinarlo magari dalla nostra faccia se ci vedete sul canale 265. Perché ci sono delle sfide che...
1: Prenotatevi al 388-22 38822 per la sfida dell'anno.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Devo dire che quassù fa ridere molto a noi.
1: Cav.
5: Io, San Pietro e Garibaldi.
6: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
5: Sì, no, lo stanno curando.
6: Ancora?
5: Lo stanno curando da Dio.
4: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte. Con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna. Tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Polaretti, riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
8: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
9: I polaretti, io arancia, tu fragola.
7: Usare la magia devi fare. Polaretti.
9: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
14: E di vincere, Antonella.
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella ci c'è.

0: Allora, amici, comincia la sfida dell'anno. Adesso dovremo indovinare. Questo anno abbiamo due giocatori che giocheranno per contendersi una bella RDS bag.
1: Partiamo da Sergio, si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
2: Buongiorno, Sergio.
3: Ciao, buongiorno.
2: Quanto sei lontano dal chioschetto verde col gelato stupendo davanti al lungomare?
1: Sì, è vero, lo so.
3: Sono quasi vicino.
2: Allora mangiati un gelato alla faccia
0: nostra.
2: Hai già
0: fatto il primo bagno?
3: Ancora no, ancora no.
1: Ma come ancora no? Dai!
3: È stato sempre brutto tempo in questi giorni.
2: Va bene.
1: Allora, Sergio, te la vedrai con Yap e viene da Trieste, Yap.
2: Yap!
3: Eccomi.
2: Trieste è una delle città più belle in assoluto. Piazza Unità d'Italia è un capolavoro. Buongiorno.
1: Però Yap da dove viene?
0: Questo nome?
3: Yap è il nome olandese.
0: Ah, olandese.
3: Significa Giacomo, come Yap Sam.
0: Come Yap Sam, certo.
2: Io sono Yap Ciccio Valenti, pensa.
1: Ah.
2: Che bello.
1: Allora, amici, vai con la sfida dell'anno. Voi sentite tutta la clip che vi dà un po' di notiziole. Dopo il gong potete prenotarvi urlando il vostro nome.
2: Okay.
1: Chi prima urla, prima si prenota.
2: Alla fine della clip, così rivivremo quell'anno. Vamos!
4: La rivista statunitense Time rompe una tradizione storica. Per la prima volta l'uomo dell'anno non è una persona, ma un oggetto, il computer.
5: E ti telefono casa!
6: E ti telefono casa!
5: Mm.
6: E ti telefono casa!
5: Vuole chiamare qualche persona!
7: Bergomi, Gentile ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: Sergio Calabria si fa parte subito, vai Sergio.
3: 1982.
0: Come avrai
1: fatto? Hai capito?
2: Sì, sincero. Prima di campioni del mondo eri vicino o no?
3: Sì. Con Thriller.
2: Ah, con Thriller.
1: Ma come mai? Addirittura l'anno ti ricordi?
0: Il disco più venduto di sempre, tipo.
1: Ah, esatto. Bene, va. Yap.
3: Sì, non ero neanche nato nell'82.
1: Amore. Quanti anni hai?
3: Io sono del 95. Diciamo che Thriller era indicativo.
1: Ok.
2: Non l'hai visto, certo.
1: Adesso lo sai, abbiamo anche vinto nel 1982.
0: Ti mandiamo comunque un gadget, va bene?
3: Grazie.
1: Invece vince l'RDS Bag Sergio.
2: Ok?
3: Perfetto.
2: Sergio,
3: perfetto.
2: Hai 35 secondi per raggiungere Cesare e mangiare un gelato.
0: E poi
3: va bene.
1: Ciao ragazzi.
3: Buona giornata. Ciao.
8: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
9: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV. Yeah.

0: Salutiamo Yap da Firenze che ha giocato prima con noi, Raia recuperare sul nostro podcast e usa la come suoneria del tuo telefonino, bellissimo. Olando napoletano, certo. Adesso amici abbiamo bisogno anche di un parere, di sentire le vostre esperienze, esatto, perché parliamo della Ferrari.
1: È stata presentata la prima Ferrari completamente elettrica con il design di Johnny Ive, la Ferrari luce.
2: Sì,
1: e Ferrari. Questa cosa ha destato pareri molto contrastanti.
2: Sì, alcuni, vabbè, insomma, ci sono state ovviamente anche le testimonianze.
1: È piaciuta molto a Montezemolo.
0: Sì, Montezemolo è stato proprio
2: leader Ferrari, insomma, è andato giù abbastanza tosto.
0: Però, per esempio, ad alcuni piace, a me piace tantissimo. Ne vorrebbe una.
1: Un sacco, sì. Vero?
0: Come? Ne vorresti una?
1: Ma se me la danno da provare, magari adesso.
2: Una Ferrari elettrica? No? Ok, perfetto. Allora,
0: però, comunque è un regalo alternativo, quantomeno adesso, no? Vogliamo parlarvi di quella volta che vi hanno regalato, oppure avete regalato voi, un regalo, qualcosa veramente di alternativo, cioè, allora, di nuovo.
2: Ferrari era sinonimo di motore, rombo, ok? Arriva la Ferrari elettrica, quindi si cambia rispetto al solito.
1: Insomma, vi hanno regalato qualcosa che magari.

0: A volte magari o non vi è piaciuto completamente, come gliel'avete detto? Che cosa vi hanno regalato che vi ha stupito in negativo e positivo?
1: Ecco, parlateci di queste cose con messaggi vocali al 388-2238-822. Vogliamo anche un'esperienza vostra in diretta, quindi qualcuno verrà in diretta.
0: Solitamente quando qualcosa non ti piace, la psicologia dice che devi fare un appanino, cioè devi dire una cosa. Ti è piaciuto? Ah, guarda, mi piacciono moltissimo la linea. Poi mi fa caccare questa cosa e poi fai un altro complimento.
1: Ah, okay. Fai un po' e un po'.
2: Quindi l'alternativa si dice, rispetto al tradizionale, ok, può essere accettata bene o non accettata bene.
3: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
4: Anche al 265.

0: bocca.
1: 8:38, amici, a tutti pazzi per RDS. Va bene che a Cavaldonato non si guarda in bocca, sì. Però a volte si ricevono dei regali che proprio magari non ti piacciono fino in fondo. Come glielo dici?
2: O che non te l'aspettavi così, o che c'era una novità nel prodotto.
3: Magari qualcuno voleva fare anche l'alternativo, capito? Regalandoti questa cosa.
4: Mia zia mi regalò per la mia laurea magistrale un libro dei fioretti di San Francesco, per carità,
3: bello.
4: Con la copertina d'argento, ma veramente un regalo di cui tuttora non so cosa farne.
3: No.
4: Ha chiuso lì.
3: Dallo a me, lo voglio io, i fioretti di San Francesco.
1: Che bello!
5: RDS, buongiorno, io sono allergica al lattosio, mi sono operata.
1: Sì.
5: A Napoli si usa che quando uno si opera si porta qualcosa di buono. Mi hanno portato la mozzarella di bufala.
1: Che non ha lattosio, però.

0: poco lattosio, ce n'ha poco.
1: Sì, sì. Allora, vogliamo sapere, tutte le volte che sono arrivati questi regali, e l'intenzione era bella, era una cosa veramente carina, e poi però, insomma, magari non era perfettamente in linea con l'aspettativa.
2: Era proprio adatto.
0: Messaggi vocali al 388-22-388-22, continuate così.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Ehi umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
20: A Polarettilandia riscopriamo l'allegria.
21: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
22: I Polaretti, io arancia, tu fragola.
23: Gustare la magia devi fare.
22: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
24: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
25: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Giovedì 28 maggio, sono le 8:44, andiamo a scoprire che tempo farà grazie.

0: detto l'idea era bella per fare un regalo, poi in realtà è arrivato davanti il momento della consegna e siete rimasti un po' così. È un po' lo stupore per i tanti amanti della Ferrari quando poi è arrivata la Ferrari elettrica.
1: Sì, perché uno va a cercare sempre di qualcosa poi, che può, capito, sconvolgere un po' gli animi, forse a volte sono troppo sconvolti.
0: Poi se ci regalano una Ferrari elettrica non è che ci diamo indietro.
2: L'importante è che se ne parli.
3: Buongiorno RDS, i miei figli, sì, due maschi e una femmina, sono già grandi, mi hanno regalato per il 45esimo compleanno un mazzo di meravigliosi crisantemi, non sapendone esattamente
2: il significato.
3: Allunga la vita, rifatti con la festa della mamma con un bel mazzo di rose colorate,
2: un vaso per le ceneri anche.
3: Ciao RDS.
1: Posso dire, i crisantemi sono bellissimi. Bello,
0: non c'è dubbio, è il significato che c'è
4: dietro. Ricordo che al mio battesimo mi regalarono i ferma cravatte per i bambini.
0: Al battesimo?
4: In oro, tra l'altro. Tutto cambiato.
0: Tutto cambiato, cosa vuol dire? Che l'hai fuso? Che
1: ma
0: hai fatto?
1: Scusa, al battesimo si regalano questi ferma cravatte.
0: Ferma cravatte.
5: Io non dimenticherò mai un Natale, ero piccolino, del 2000 forse. Ero fissato un po' con i marchi, quindi le cinture di marca, ero un teenager. Mia zia, la più spinorcia di tutte, mi regala una cintura taroccatissima dove davanti c'era scritto un marchio e dietro un altro marchio. Quando io ho aperto il regalo mi ha guardato e ha esclamato: hai visto, Fra? C'ha due marchi, non uno!
2: Due in uno, hai capito?
1: Chissà come mai ce n'aveva due. Vabbè, abbiamo Alice al telefono, pronto?
0: Buongiorno.
6: Pronto? Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Raccontaci.
6: Allora,

0: Per il mio 30° compleanno il mio compagno, che è un avventuriero, un avventuroso, io invece sono una fighissima, sì, sì, ha pensato bene di regalarmi un'esperienza in kayak sull'Adige.
1: Sull'Adige.
0: Bellissimo, il problema è che venivamo da una settimana di piogge torrenziali, quindi il livello dell'Adige era proprio in piena e ulteriormente era il periodo post-Covid, quindi bisognava essere uno solo per kayak, neanche
2: neanche in coppia.
0: È stato disastroso, io sono arrivata al momento di salire sulla barca, ho pianto e ho detto o qualcuno sale con me o io non vengo, mi riportate indietro.
3: E alla fine l'hai fatto?
2: Come è finita?
0: Alla fine l'ho fatto con l'istruttore, quindi in realtà io ho preso il sole tutto il tempo e lui pagaiava.
2: Senti, ma lui alla fine ti ha detto
0: una settimana.
2: Alla fine ti ha detto, che esperienza, te l'ha detto?
0: Sì, me l'ha detto, mi ha detto che me lo rifarà fare ancora, ma
3: avresti faticato di più in pedalò.
0: No, è stato bruttissimo.
4: Guarda, ti sto immaginando, Alice, ti sto immaginando nel paese delle meraviglie proprio. Sì.
0: Però va bene, alla fine è stato bello.
4: State ancora insieme?
0: Siamo ancora insieme, abbiamo appena avuto una bambina.
2: Che anche lei ha già il kayak, pensa un po' te.
0: Sì, adesso si sfogherà su di lei probabilmente.
2: Certo. Bene.
4: Tanti auguri, Alice.
0: Grazie.
2: Salutaci l'avventuriero e la bimba. Ciao
0: Alice. Un bacione, ciao. Tutti pazzi
5: per ADS. Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: 8:57, amici, termina così questa seconda ora, ce n'è una terza in questo momento,
1: cioè, abbiamo fatto saltare un po' di coppie, un po' di amicizie con regali che abbiamo fatto rinforzare.
2: Mamma mia, che poi non abbiamo
1: micidiale,
2: non abbiamo picciato neanche le voci, quindi poi esatto, uno lo viene a sapere quello,
1: cioè,
2: è
1: il marito di quella che ha portato sul kayak sull'Adige, sulle rapide, è lui.
2: Ed erano felicemente sposati.
0: Dai,
2: erano,
0: adesso c'hanno anche una bimba.
2: Torniamo tra poco.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
5: Sono pronta.
1: Anche noi ad ascoltare tutte le notizie. Grazie Paolina.
5: Iran e Stati Uniti, nella notte attacchi incrociati nel Golfo, presi di mira siti e basi militari con l'allerta aerea anche in Kuwait. Lo sblocco degli asset iraniani è una condizione non negoziabile per arrivare ad un accordo di pace, dichiara il Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran. E le nuove tensioni fanno risalire il prezzo di gas e petrolio. A Cipro si riunisce il Consiglio Esteri Informali, sul tavolo Russia-Medio Oriente, allargamento dell'Unione con la Commissione Europea che accelera sull'adesione dell'Ucraina e proporrà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per il 16 giugno. Caldo eccezionale per il mese di maggio, temperature record in tutto il continente in queste ore, i livelli massimi. Gianluca Teodori.
6: Picco da piena estate in tutta Europa, da domani in Italia cala il livello di allerta anche per effetto di precipitazioni sparse che attenueranno dalle prossime ore l'afa di fine maggio. Oggi però, secondo il monitoraggio del Ministero della Salute, bollino rosso per le massime, decisamente oltre la media a Roma, Firenze, Bologna e Torino. Bollino arancione per Pescara, ondata che non ha risparmiato il nord. Il termometro a Bolzano ha raggiunto 36,5 gradi, caldo senza precedenti a maggio negli ultimi 70 anni, con punte di 35 gradi a Merano e 34 a Bressanone.
5: Lo sport, Cristiano Di Cosimo.
7: Tennis, Sonego e Paolini fuori al secondo turno del Roland Garros. Il torinese battuto in 3-7 dallo statunitense Paul. L'azzurra, con un problema alla caviglia, superata dall'Argentina Sierra, sempre in 3-7. E oggi Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Cobolli, Arnaldi, Darderi e Berrettini. Calcio, termina anche la seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio. Risoluzione consensuale del

0: il contratto con i biancocelesti. Il tecnico toscano atteso sulla panchina dell'Atalanta, che si separa dal direttore sportivo Tony D'Amico. Al suo posto in pole Cristiano Giuntoli. Il Crystal Palace vince la Conference League nella finale di Lipsia, sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano. Brescia-Ascoli la finale dei play-off della Serie C. Le rondinelle hanno battuto 2-0 la Salernitana, mentre per i bianconeri indolore la sconfitta 2-1 a Catania. Ciclismo, il danese Wolgren vince la 17esima tappa del Giro d'Italia con traguardo ad Andalo. La maglia rosa resta a Vingegaard. Questa è RDS.
1: Amore, tesoro, svegliati!
2: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
1: Dai, forza!
2: Però mettimi giù, tutti pazzi!
1: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.02 in questo momento, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, attenzione che si gioca!
1: Eccoci amici! C'è l'italiano, non è un optional, avete fatto il ripassino dei verbi, il ripassino del vocabolario, dell'abecedario, l'avete fatto?
2: Anche se non l'avete fatto non vi preoccupate, perché...
1: No, preoccupatevi.
2: No, dai, non vi preoccupate, giocate adesso. Lo stesso.
1: Che gioco è?
2: Andate di intuito.
0: Sì, sono di solito parole che noi addirittura non usiamo, devo essere sincero. No. Però si vanno a scoprire, insomma, magari l'abbiamo sentita.
1: Ci acculturiamo insieme, amici.
2: Affidatevi alla vostra memoria scolastica, memoria ok? Vediamo che punto è.
0: Memoria scolastica.
2: Dai, 388-22, prenotatevi, amici.
0: Sì, memoria scolastica, guarda, sto guardando. Sì,
2: stai sentendo.
0: No, c'è memoria scolastica.
1: Se io ce l'avrei avuta.
2: No, oddio, mi ha bruciato un orecchio.

0: Sai?
1: Ah, congiuntivo?
0: Sì.
1: Aspetti.
2: L'italiano non è un optional.
3: E oggi giochiamo con Serena?
4: Buongiorno Serena.
5: Buongiorno.
4: L'infermiera, ciao. Serena di Roma, buongiorno.
5: Esattamente.
3: Hai fatto la notte?
5: Cosa?
3: Hai fatto la notte?
5: No, sto andando a lavorare, lavoro sul territorio io, okay. Quindi
6: sul territorio?
5: Sì.
6: Vai a fare dei prelievi? Cosa vai a fare?
5: Anche. Prelievi, flebo, medicazioni, quello che serve.
6: La trovi subito la vena? Sei brava?
5: Sì.
4: Insomma, è il suo lavoro, mazzo.
5: Mi chiamano vampiro.
6: Ci sono quelle che non trovano la vena.
4: Mazzo, lo trovi subito il palco o vai al bar a fare lo spettacolo?
6: Ci sono anche quelli che non lo trovano.
3: Serena, sei pronta?
5: Prontissima.
3: Si parte. Dai.
6: Allora,
3: vai.
6: Serena, che cosa significa deprecare?
5: Deprecare. Questa è tosta. Iniziamo bene.
3: Se
5: deprecare, una cosa deprecabile, una cosa che oddio, come dire, deprecare.
4: Quello è l'aggettivo deprecare.
5: Per carità. Lo so, ma non mi viene.
6: Spara qualcosa.
3: Spara qualcosa.
5: Deprecare, una cosa quindi deprecabile, una cosa che togliere, privare di qualcosa.
4: No.
6: Manifestare un vivo disaccordo o una ferma disapprovazione nei confronti di un fatto, di un comportamento. Augurandosi
3: che non avvenga.
6: Questo
3: capito?
6: È proprio da Zanichelli.
4: Okay.
5: Perfetto, abbiamo iniziato benissimo.
3: Tipo
5: insomma,
3: oggi depreco
4: che tu possa non trovare la vena.
3: Esatto.
4: Ecco, ce la vogliamo di cuore, insomma. Ok?
3: Non sbagliare più. Participio passato di stringere sarà strento, strinto o stretto?
5: Stretto.
3: Brava, stretto.
6: Io dico stretto.
3: Tu dici stretto, no? C'è gente che dice stretto.
4: Anche Livorno si dice stretto.
6: Mi sono stretto la cintura,
4: sì. Ok.
6: Lo stretto di Messina, sì.
4: Di Corinto. Attenzione, guarda che con questa ti giochi tutto.
5: Vai.
4: Incuria. Il significato?
5: Incuria significa, oddio, come dire, trascurare qualcosa.
3: Giusto.
4: Sì, arricchiamo un po'. Però sì, ci siamo.
5: Trascurare, non curare, incuria,
4: sì,
5: quindi
4: una
5: mancanza di cura.
4: Mancanza di incuria.
5: Dai, che era buona.
4: Sì. Mancanza di cura, di attenzione, di interesse alla custodia di mantenimento. Cioè, se devi andare, se fai un prelievo con incuria,
6: vedi che non trovi la vena.
5: Non trovo la vena, faccio un bel ematoma.
6: Se la vena è troppo strinta, non la trovi.
3: Non la trovi,
6: certo.
3: È deprecabile. Guarda quante cose. Oggi sarai pazzesca,
4: attenta all'incuria del clistere, perché poi li diventa
5: oggi
4: problema.
5: Solo così,
3: ecco. Amica cara, noi ti regaliamo l'RDS bag e ti mandiamo
5: grazie,
3: un bacio grandissimo.
5: Ragazzi, siete fantastici, vi adoro, mi rallegrate le mattinate.
4: Carina,
3: comunque
4: grazie.
3: Ci scrivono che in Toscana si dice anche strinto.
4: Strinto, vabbè.
6: Muy bien.
5: Ciao. Allora chiamiamo il bar. Ciao ragazzi.
2: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
7: Anche al 205 del digitale terrestre su RDS Social TV.
2: Tutti pazzi per RDS.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso l'altro.

Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Want to want me, Jason Derulo. È arrivato il momento, fra pochissimo, della nostra rubrichetta Le meglio battute. Sapete che ogni volta tiriamo fuori un comico dal passato, dal presente, un comico straniero. Questa volta si parlerà di un comico americano, italiano, anzi, italianissimo.
1: Italiano?
0: Ve lo dico che è romano.
2: Iniziali.
0: Non è romano.
1: Amici, state con noi, tra poco Le meglio battute,
2: così scopriamo anche, certo.
0: Esatto, adesso invece parliamo dell'RDS,
1: esatto, perché c'è stata la conferenza stampa, sono state annunciate anche le date e torna l'RDS Summer Festival, quindi torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo, ovviamente.
0: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori di Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ho deciso dove andare in vacanza. La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte. Con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna. Tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.

0: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
0: Ci sta anche quello.
1: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
2: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella ci

0: nati e devi morire.
1: Sì, no, ma me lo segno, bro. È una cosa, non mi preoccupare.
2: Le meglio battute, storie di gente che hanno fatto ridere.
3: Le ancora... meglio battute.
4: E ancora non ve lo dico chi è, ve lo voglio far indovinare, vi voglio far sentire. Facciamo così, faccio sentire.
5: Abbiamo
4: la voce.
5: Le iniziali, CG,
4: vi dico che è nato il 17 maggio 1955, famiglia di comici, ministri, giornalisti, sismologi anche.
3: Ok.
4: È romano,
3: sismologi.
4: Sentiamo. Sì, sì.
5: Ha due sorelle.
6: Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio. Tremi a dentoni nel buio.
7: Certo.
6: Ma la risposta non la devi cercare fuori.
5: No.
6: La risposta è dentro di te. Però è sbagliata.
4: Giustamente.
3: Ma è Guzzanti.
4: È Corrado Guzzanti, naturalmente uno dei miei preferitoni di sempre.
5: Vai.
4: Genio assoluto. Abbiamo raccolto un po' di battute dette da lui, alcune ve le leggiamo.

0: Leggiamo, non scherziamo sulla vecchiaia, c'è gente che ci muore.
1: Certo.
0: Questo è invece uno dei miei personaggi preferiti, Vulvia.
2: Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola.
0: Pure sempre Vulvia invece.
2: Cavalieri sono stati i protagonisti del Medioevo.
3: Sì.
2: Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano?
4: Perché?
2: Che li spingeva a farlo? Ma che c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reducational Channel. Spingitori di cavalieri.
0: Spingitori di cavalieri.
3: Che bravo!
0: Ne abbiamo ancora voglia.
5: Sono Priore, che te lo dico. Ma qua siamo in due, mi sembra che è l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni. Sono sempre io, la stessa persona che poi prima o poi ti menerà. Ma lo capisci?
0: Perché naturalmente, a parte tutte le trasmissioni televisive, l'Ottavo Nano, l'Ottavo Nano Tunnel, eccetera, naturalmente ha fatto parte anche di Boris, che è questa fantastica, ha fatto dei personaggi incredibili. Poi cosa abbiamo ancora?
2: E allora
0: chiudiamo.

0: amici per RDS, cari amici, adesso vi parliamo dei messaggi, perché addirittura messaggi che si mandano su WhatsApp. C'è chi ha elaborato addirittura la teoria secondo cui l'età influisce sul modo di scrivere messaggi di testo.
1: Allora, mi rimproverano sempre la gentilezza, cioè quando io scrivo buongiorno, ti mando un messaggio,
2: grazie.
1: Mi dicono, i giovani mi dicono che non si fa più, bisogna essere.
0: La punteggiatura la metti?
1: Io la metto, ma non si usa.
0: Non si usa, bravo.
1: Non si usano le maiuscole, non si usa punteggiatura.
2: Ma c'è stato un periodo.
1: Si va diretti alle domande. Oh!

0: stato un periodo, perché mi ricordo qualche anno fa che si scrivevano tutte le cose abbreviate.
1: Ah sì,
0: perché
2: quello non c'è più.
0: Forse è rimasto comunque.
2: Però c'è per esempio mood, ansia, piango, io devastata.
0: Sì, sì. Invece del quando qualcosa ti fa ridere, invece dell'emoticon che ride, devi mettere la bara o
2: la
0: il teschio.
2: La bara o il teschietto.
1: Tutte le mattine c'è buongiorno amore, come stai? Tutto bene? Sì. Punto. Finito. No. Finito. Ok.
2: Oppure c'è la frase, oh mi sento male, quanto è bella. Sì. No vabbè che vibe. Tutte queste cose qui. E tra l'altro le nuove generazioni sono talmente veloci che usano tutte e due i pollici, invece noi no. Cioè usano i pollici così e vanno avanti.
0: Tipo, l'indice.
2: No, tutti e due li usi per scrivere un messaggio, scusa.
1: No, a me è un pollice che copre tutto lo schermo, quindi non è possibile.
0: Non si chiama più, non si chiama, se tu chiami un ragazzo.
1: Ma va.
0: No. Anzi, l'obiettivo è chiamare, non rispondere e poi semmai scrivere.
2: Ma la velocità anche nella digitazione delle parole, quella cambia.
1: Quindi
2: .
1: Cosa vogliamo scrivere? Cosa vogliamo sapere? Come mandarli a quel paese?
2: Come scrivete i messaggi rispetto magari a dei giovanissimi oppure giovanissimi se
1: come scrivono i messaggi?
0: I vostri figli vi sgridano perché siete dei boomer oppure al contrario, vostra madre, i vostri genitori scrivono cose, fanno cose che non dovrebbero fare. Avete i social a vostra madre per
1: anche
0: esempio,
1: a voi succede
0: troppo.
1: Quando scrive papi vuol dire che c'ha bisogno di soldi di un passaggio,
2: certo, quella è la cosa più bella e più buona,
1: che bello il calore, no, boom.
2: Amici, fateci sapere tutto al 388 22 388 22, messaggi vocali brevi mi raccomando.
3: Hai qualche minuto libero?
2: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app
4: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
3: eh? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
17: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi.

0: 19:43, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di andare a confessare quanti lunghi sono i nostri messaggi, quanto sono precisi, usiamo abbreviazioni,
1: si può chiamare, è vietato. Come si fa?
2: Perché c'è chi ha elaborato addirittura una teoria secondo cui l'età influisce sul modo di scrivere i messaggi, quindi sono diversi da quelli della generazione Z, boomer, eccetera. Sentiamo cosa ci avete risposto.
3: Ciao RDS, sono Giuseppe e sono un millennials. Volevo dire che ai tempi nostri scrivevamo abbreviato non perché faceva figo, ma perché
1: anche quello è vero.
3: I messaggi costavano 19 centesimi al minuto e avevamo un range limitato di caratteri.
1: Di parole, di caratteri.
2: Ma io non me la ricordo questa
1: come
2: cosa, veramente.
1: Si scriveva tutto attaccato e tutto abbreviato perché forse di tot caratteri, 120, mi sembra, costava un altro sms.
0: Forse Rossella non era ancora nata.
2: Ma non era nata,
0: evidentemente. Anche io ero piccolo, non me l'avevano dato i miei genitori. I messaggi, brava.
1: Si faceva lo squillo anche perché, per esempio, c'era un scatto alla risposta.
4: Ciao RDS, buongiorno, sono Davide.
0: Beh.
4: Allora, io i messaggi ho una particolare fortuna, perché nel telefono ho un'impostazione che schiacciando il microfono mi traduce in scrittura quella che dico.
1: Certo.
4: No, se dovessi pensare di scrivere veloce come fa ad esempio mio figlio, mi verrebbero le artriti alle dita.
0: Ciao. Artriti alle dita.
1: Beh, che è una cosa che c'era un sacco di tempo e in pochi la usano, ma è comodissimo in realtà.
5: Hai voglia.

0: Ma chi l'ha detto?
1: Però in realtà questa cosa la facevo anche quando era piccolo, quando tutti usavano la scrittura abbreviata. Adesso invece effettivamente non metto più le maiuscole perché mi piace mettere quelle minuscole, non so, mi dà un senso diverso.
2: Di libertà.
3: Va bene.
4: Comunque okay. Ciccio, per evitare figuracce non lo mandare il cuore bianco-blu,
2: Madonna mia.
4: Perché significa, perché è in codice per OnlyFans.
2: Davvero?
5: Io non la sapevo questa cosa, scusa.
4: Per la PL si dice il sito bianco-azzurro è quello,
2: Ad allenatore, a giocatore, a presidente azzurro, a parrete, a tutti, Dio bianco-azzurro, li mando tutti, i miei colori della PL.
5: Abbiamo Tina al telefono, buongiorno cara.
6: Buongiorno a voi ragazzi, Tina. Buongiorno.
5: Raccontaci.
6: Allora, io avendo mio figlio che vive a Roma, che vive a Londra, quindi io tutti i giorni sono lì per sentirlo, no?
2: Brava.
6: E solo che lui lavora tanto. Io essendo una boomer non mi va di scrivere perché non sono molto veloce, mando i vocali, solo che i miei vocali minimo durano un minuto.
5: Rimasta un minuto.
6: Ma io ne mando uno, io ne mando 5-6 a raffica.
2: Hai ragione, Madonna mia, figlia male.
6: E lui mi risponde sempre incavolato: mamma, ti ho detto un sacco di volte che io oltre i 5 secondi non leggerò più i tuoi messaggi, allora, quindi non mandarmeli più.
2: Mandati il bonifico solo gli spiccioli, così impara a capire quanto è importante la concretezza e lo spessore.
5: Ma tutti che cosa gli dici sempre?
2: Un minuto di...
6: Perché, allora, per fargli un po' più breve di un minuto, che ci provo ma non ci riesco, quindi io ne mando 5-6.
2: Fai bene
4: i spiccioli.
5: No, metti il timer quando devi mandare un messaggio, metti il timer così almeno
6: 5 secondi riesco a dire ciao, buongiorno tesoro.
2: Hai capito?
4: Buongiorno.
2: E lui ti dice ciao e lui ti dice buongiorno.
5: Oggi fai la splendida.
6: No, lui non mi dice ciao, dice mamma, mannaggia.
5: Guarda, oggi fai la splendida, mandagli un cuore bianco.
6: Ah, ecco.
5: Così,
4: non
5: un cuore bianco
4: azzurro,
6: No,
5: così vedrai.
6: Dice mamma, tutto bene.
5: Vedi, poi ti dice qualche parola in più allora.
6: Va bene, allora ci provo.
5: Ciao Tina.
2: Ciao
6: ragazzi, buona giornata.
2: Ciao.
7: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: grazie per RDS e salutiamo subito Valeria che sta facendo la fisioterapia. Valeria, un
1: ciao,
0: bacione.
1: Valeria.
0: Ciao la Valeria.
2: Buongiorno.
0: Salutiamo anche Sergio.
3: Buongiorno.
2: Avete fatto fisioterapia anche voi?
4: Fisioterapia?
2: Non lo so, magari.
0: Sì, no, perché abbiamo salutato una mia amica che ci ascoltano sempre tutte le mattine a Milano in questo centro di fisioterapia.
4: Bene, allora buon ascolto e buono scrocchio.
1: E oggi di cosa si parlerà?
2: Di cosa si parlerà, diceva Ciccio. Traduco, un attimo che traduco.
4: Allora, traduci tu? Prego. Perché non capisco.
2: No, perché non avevi ancora le cuffie.
4: No, ce l'avevo. Allora. Parleremo di educazione finanziaria. Su 39 paesi...

0: Italia è 36esima.
1: Buono!
0: Cioè, non sappiamo cos'è un interesse, non sappiamo cos'è l'inflazione.
1: Ma perché non lo insegnano a scuola invece del latino?
0: Guarda, hanno inserito alcune nozioni basilari proprio perché si sono resi conto che anche quando dobbiamo investire, un piccolo risparmio, non sappiamo dove mettere le
2: quando
0: mani.
2: Quando si paga le tasse.
3: Pensa che per anni ho condotto la Ciccio Economy ed era molto divertente. Tra l'altro anche con Gianluca, con Gianluigi Buffon. Per cui queste robe qui sono belle quando diventano reali e concrete.
4: Io lascio fare agli altri.
0: Ecco, appunto, e ti fregano. Capito? Ecco, è proprio quello che bisognerebbe.
1: Non voglio saperne niente.
4: Non mi interessano queste
3: era
4: cose.
3: La prima puntata della Ciccio Economy, diceva così.
4: Vabbè, forse oggi facciamo così, vi ascolto e capiamo.
1: Qualcosa.
0: Poi occuperemo di bellezza e di campionati.
3: Wow.
0: Ci sono campionati che non hanno niente a che vedere con il calcio, visto che ai mondiali non ci andiamo, esistono campionati mondiali di cose che non sono sportive.
1: Dire salsicce, queste cose qua.
0: No, per esempio si è appena conclusa a Londra il Bolt Fest, dove tutti i calvi del mondo si sono riuniti a Londra, birra, pizza e ragazze.
1: Hanno festeggiato sbocciando, diciamo.
0: Sì, sbocciando con la doccia.
4: Esattamente. Bravo Sergio. Amici, noi vi salutiamo. Salutiamo la hai finito, scusa Anna. Perdona.
0: Sì, sì, sì.
4: Ah,
0: beh,
4: ok. Insomma. Allora salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia, Ricchi Battini, Severini c'è.
1: È già arrivata.
0: Ci siamo tutti.
3: Godetevi Anna e Sergio.
1: Ci risentiamo domani. Ciao.
3: Ciao.
1: Amici.
3: Ciao.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Ed eccoci in redazione, siamo pronti con Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
4: Eccomi.
3: Le news, poi Anna e Sergio.
6: Notizia dell'ultima ora, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, arrestate 3 persone. Attività ancora in corso in Italia, Spagna, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano e Principato di Monaco. Iran e Stati Uniti nella notte attacchi incrociati, colpiti il sito militare di Bandar Abbas, i Pasdaran prendono di mira una base americana aerea, spari di Teheran contro 4 navi di Hormuz. La tensione si riflette sui mercati, le borse europee aprono negative, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,24%, risalgono i prezzi di petrolio e gas. Approfondimenti su agi.it. A Cipro si riunisce il Consiglio Esteri Informale, sul tavolo anche l'allargamento dell'UE con la Commissione Europea che accelera sull'adesione dell'Ucraina e proporrà l'apertura dei capitoli negoziali il 16 giugno. Papa Leone esprime preoccupazione per il conflitto che si è intensificato.
7: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze.
6: Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
8: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. Si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. E quello che continua ad accadere nel Golfo. Gli americani hanno colpito delle postazioni a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno risposto affermando di aver colpito, ma non si capisce bene come e quale base americana nella zona. Questo fa capire che la trattativa avviene anche così e si sa che la posta in gioco è la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e la dislocazione dell'uranio arricchito che sta attualmente in territorio iraniano. Ma se siamo ancora a questo, ai colpi di guerra, ai lampi di battaglia, per riuscire a ottenere qualcosa di più, vuol dire che la trattativa non è certo nella fase finale, nella fase che si sperava fosse quella come veniva raccontata nei giorni scorsi. Il rischio è di una recrudescenza del conflitto, cioè la trattativa si interrompa e torni la parola soltanto alle armi. anche perché sembra una situazione contagiosa. Sicuramente i falchi del governo israeliano dicono adesso andiamo avanti nella nostra opera

0: contro Hezbollah in tutto il Libano. E addirittura Smotrich, che insieme a Ben-Gvir è l'uomo nero del governo israeliano, dice: per ogni soldato israeliano ferito in Libano facciamo radere al suolo 100 edifici di Beirut. La rappresaglia, insomma, dentro una guerra, dentro una trattativa. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È giovedì 28 maggio 2026, le 10 minuti. Buongiorno, buongiorno, voi come siete nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Staremo insieme fino a mezzogiorno anche oggi, e anche lì, se vorrete, sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
3: C'è Sergio Doboloni.
2: C'è Severini Regina.
3: Buongiorno, come state, amici?
2: Tutto bene.
3: Grazie. Tutto bene, tutto va bene. Sergio, facci un resoconto della tua giornata e della tua nottata, perché ormai la gente mi chiede: ma se vogliamo più particolari? Chi frequenta Sergio, si sta fidanzando,
2: come mai tutte queste domande? Cioè,
3: No, se ne fanno, e quindi tu dovresti rispondere.
2: Voglio trovare un senso a tutta questa storia.
3: Sei Vasco Rosso.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

0: Sabrina Carpenter, alle 10:08 di questo giovedì, qui su RDS con Anna e Sergio.
1: When did you get hot? Quando è che diventi caldo? Quando scegli le cose giuste da vestire. Google ci ha appena mandato il resoconto di tutto quello che gli italiani cercano di tendenze moda primavera, che sono un po' particolari. Al primo posto c'è il soprabito beige da uomo.
0: Ah sì?
1: Ce l'hai tu un sopravvissuto?
0: Assolutamente no.
1: Cioè, sai di quelli tipo esibizionista? Sì. Wow!
0: Ma perché?
1: Cioè, non lo so, al primo posto delle ricerche.
0: Il maniaco del vicolo del film.
1: Non lo so, non lo so. Allora, cosa va di moda secondo gli italiani? Perché le ricerche, uno stile va di moda, lo stile hippie. Quindi, caro Sergio, riprenditi i vecchi film di Verdone, ti metti una bella bandana, pantaloni.
0: In che senso?
1: Esatto, zampa d'elefante, camicie floreali che ne hai una quantità infinita. E sei... perfetto.
0: Ho vinto?
1: Hai vinto, però la zampetta, ce n'è un pantalone a zampetta?
0: No, non lo posso comprare, poi questa musica sotto, guarda, me l'alzi un po'. Ah, senti.
1: E vai. Tre dell'estate, al primo posto degli stili ricercati c'è lo stile hippie, al secondo lo stile giapponese, che forse nelle donne lo riesco a identificare, no? È il kimono classico, per un uomo che ti vesti?
0: Beh, i pantaloni morbidi, larghi, cioè, vado tantissimo con le scarpe basse, tutto molto
1: morbido. Ma quello è un po' arabo.
0: La giacca un po' tipo no karateghi, però lunga, morbida, sai, tipo...
1: Scusa, ce l'hai tu un uniforme da
0: giudo?
1: E vai in giro con cosa? Non può andare benissimo.
0: Così, vado io. No, c'ho dei pantaloni giapponesi morbidi che metto di stanza.
1: Vai!
0: Sì, molto.
1: Allora,
0: bene.
1: O lo stile hippie o lo stile giapponese, oppure lo stile futuristico, quello che insomma a me piace tanto, l'argento, l'oro, un po' rockets. Questi sono i tre stili italiani, vorrebbero vestirsi così, almeno da quelle che sono le tendenze delle ricerche di Google. Ma andando nello specifico?
0: Allora, il nuovo rinascimento casual con un più 330% rispetto al 2025, l'abbigliamento casual vive un momento d'oro, non si tratta però di trascuratezza, anzi di una ricerca verso l'eleganza.

0: rilassata, dove volumi si fanno morbidi tra girocollo essenziali Bermuda e giochi di pieghe sapienti.
1: Posso dire una cosa sui Bermuda? Sì, sì. I Bermuda al mare, sì. Per favore. L'altra sera sono andata a teatro e c'era gente in Bermuda.
0: Che meraviglia. Ben estate, sai.
1: Vabbè, ho capito, ma un pantalone. Ma scusate, ma perché avere.
0: C'è gente che va in onda con le infradito, figurati.
1: Tu. Vorrei sapere, scusa, ma il Bermuda ti fa entrare più aria? È molto più fresco di un pantalone?
0: Areggiare il locale prima di soggiornarvi. Normale.
1: Nessuno ci soggiorna, Sergio, guarda. È sfitto quel locale, dammi retta.
0: Oversize come linguaggio dominante, la silhouette ampia si consolida come pilastro stilistico del 2026. Al centro della query dei utenti svetta il blazer oversize, il color salmone conquista la primavera.
1: E guarda per cosa?
0: Dalle cravatte da uomo alle scarpe con tacco. Mamma mia, una cosa terribile. Io c'avevo una camicia salmone. E passando per i vestiti, il salmone è il colore di tendenza delle ricerche, il fascino dell'Unione rivisitata, il rigore storico torna attuale, le giacche in stile napoleonico e i richiami alla Military Chic segnano picchi record in questo inizio d'anno, reinterpretando l'autorità in chiave contemporanea e fluida.
1: Allora, la sera storia del cardigan ceruleo, no? Il diavolo veste Prada.
0: Sì.
1: Che colore è il ceruleo?
0: Il ceruleo?
1: Sì, perché questa è la domanda che hanno fatto gli italiani. Severini, ma perché devi suggerire?
0: Il ceruleo sarà un tipo di occhi, no?
1: Cioè, si dice degli occhi cerulei, quindi non può essere rosso, no?
0: No, sarà che cos'è il celeste e
1: il blu. Celeste e blu e varie tonalità di verde. Quindi e questo è il colore un po' dell'anno. Mentre per i matrimoni va di modissimo il vestito da sposa verde.
0: No.
1: Verde.
0: Davvero, perché verde è speranza. Dice, stavolta ce la facciamo? Boh. La speranza è l'ultima a morire.
1: Beh, chi non si veste in bianco pare che si veste in verde, un verde pallido, non stiamo parlando di un verde bandiera. Beh, io mi sono sposata in blu, bluette, vestito da sposa. Non riesco a sentire. Tu quando ti sposi che colore?
0: Io mai.
1: No, provo a fare uno sforzo di immaginazione.
0: Ma mai proprio.
1: Dai, che vestito, che colore?
0: Non può esistere.
1: Blu. Blu.

0: di così sollecitare le opinioni dei nostri ascoltatori, ma gli uomini difendono le Bermuda, dice fa caldo, ma non è che quel pezzettino che va da sotto il ginocchio al malleolo vi rinfresca? Se fa caldo, ragazzi, non può essere questo. Tu non sei convinto di...
1: No, ci sono occasioni e occasioni, naturalmente. Io sono sempre per la comodità in generale.
0: Senti un uomo.
2: Sono d'accordo con Anna Pettinelli, bravo. Non si può andare in giro con il Bermuda. Oh. Un uomo non è elegante così. Ecco. Basta un pantalone lungo, ecco, qualsiasi esso sia, ecco, ma non in Bermuda, in teatro, in città. È incomprensibile. Nelle scuole, è incomprensibile.
0: Anche perché poi quel pezzo di carne che vedi è sempre pieno di pelazzi, tutti.
1: Ma quali pelazzi? Ma chi fa questo?
0: Ma no, perché gli uomini hanno i peli sulle
1: assolutamente
0: gambe.
1: Assolutamente no, io ho delle gambe lisce.
0: Fai vedere?
1: Guarda che capolavoro.
0: Ma perché ti depili i polpacci? Ma
1: io sono bellissimo.
0: Oh santa. Torniamo, subito.
3: Preparati a vivere insieme a

0: Noi la bella stagione.
1: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
0: Bentornato, RDS Summer Festival.
1: Il 14 giugno a Genova.
0: 20 giugno Rimini.
1: 27 giugno Monopoli.
0: 4 luglio Iglesias.
1: Scopri come partecipare su rds.it.
0: RDS Summer Festival.
1: La più bella festa d'estate.
0: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
18: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan. Dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel. Ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
20: Ed eccolo che arriva il regalone del giovedì. 4 di fila senza interruzioni, alzate volume, ballate e cantate. C'è la sequenza mixata.

0: The rhythm is magic, esatto. Stavo dicendo, siamo incrociati, sapete quando due persone si uno da una parte e uno dall'altra a darci un bacio sulla guaccia,
1: esatto,
0: e cocciano in bocca,
1: è uguale.
0: Comunque questa storia di Bermuda ha mosso tanti pareri,
1: sì.
0: È ovvio che dice, io faccio il corriere, per me il Bermuda è comodo, hai ragione, ma infatti io parto di Bermuda in situazioni tipo a teatro, a cena, alla sera, il Bermuda, a meno che tu non stai a Riccione.
1: Ma vale solo per l'uomo questa cosa?
0: No, vale anche per la donna, perché io trovo che questi shorts inguinali in una situazione a teatro o a cena non vanno bene, in spiaggia vanno bene, ma io la vedo così, poi ognuno ci veste come gli pare, per carità, è una piccola idea. E c'è chi ti vede vestito.
1: A me.
2: Sì. Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, secondo me Sergio, che fa tanto il sostenuto, quindi quello che respinge il matrimonio, sotto sotto è un romanticone. Io lo vedrei vestito con un pantalone di lino chiaro, con una camicia di quelle sue bellissime floreali che rappresentano il suo carattere spumeggiante, allegro, divertente, in una spiaggia esotica dei Caraibi, quindi una location molto adatta a lui. E con l'infradito, che non guastano.
0: Così ti devi sposare.
1: Allora, mi vedo anch'io così, però senza infradito, a piedi scalzi e non sposandomi, diciamo. Però va bene, il pantalone e la camicia ci sono.
0: Così siamo buoni tutti,
1: piace,
0: Sergio, ti devi sposare.
1: E comunque
0: così.
1: Ha ragione sul fatto che sono romanticone, cioè non è una cosa, non esclude l'altro, non è che perché odio il matrimonio non sono romanticone. Proprio perché sono romanticone non voglio rovinare il romanticismo sposando.
0: Quello che tu chiami romanticismo io lo chiamo in un'altra maniera, Sergio.
1: Sì?
0: Non lo posso dire che cosa. Andiamo.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità.

0: Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere oggi l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate, tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna, o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma

0: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Ragazzi, stiamo messi malissimo quando si parla di inflazione, tassi di interesse. La risposta degli italiani è...
4: No.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Ultimo, Romano.

0: DJ Flamenco Paranoia.
1: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto, benvenuta dentro alla mia vita.

0: di canzone. Stavamo ricordando quando Lorenzo Jovanotti è venuto qui e ce l'ha cantata prima che uscisse.
1: Capolavoro. Sì. Se l'abbiamo sentita in anteprima, cantata da lui qui accanto a noi prima che uscisse il brano. Bellissima emozione. Jovanotti, un mondo a parte, 10:51 di questo giovedì, su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
0: Abbiamo un problema. Siamo penultimi nella classifica globale. Le ultime rilevazioni sulle competenze finanziarie, l'Italia è posizionata

0: Dal 36° posto su 39 paesi presi in esame.
1: Più del 50% dei giovani e dei lavoratori under 40 non ha idea di come si calcoli la propria pensione futura, insomma il sistema contributivo, e non sa cosa sia, come funzioni un fondo pensione complementare.
0: Allora, andiamo per ordine, sì. Partiamo dalle cose semplici. L'interesse, sì. Io ho 1000 euro. Partite Pink Floyd,
1: subito.
0: Allora, dicevamo, ho 1000 euro, li tengo fermo in banca, ho il tasso di interesse del 10%. Il 10 per chi te lo dà è più 10%. Vabbè, è un esempio, no?
1: Sì.
0: Cosa succede se ho l'interesse del 10% quando il coso è semplice?
1: Allora, sì, l'interesse è semplice, quindi ogni anno guadagni il 10% sempre e solo sui 1000 euro iniziali.
0: Perfetto.
1: Cioè 100 all'anno.
0: 100 all'anno, per cui in 4 anni quanti ce n'ho?
1: Allora, e dopo fai conto che il primo anno
0: è 1000
1: più 100 è 1100. Secondo anno 1200, il 3 1003, dopo 30 anni avrai 4000.
0: È un cavolo, praticamente.
1: Questo.
0: Conviene l'interesse composto.
1: Composto, sì.
0: Cioè?
1: Dove l'interesse viene reinvestito, cioè ogni anno il 10% viene calcolato sulla cifra totale dell'anno precedente che cresce continuamente. Quindi anno 1 guadagni il 10% su 1100, finisci l'anno con 1100. Il secondo anno con 1210, il terzo anno con 1331, dopo 30 anni avrai 17.449.
0: Un po' diverso, l'interesse composto, però c'è un rischio.
1: È un superpotere quando investi, ma è un nemico giurato se fai debiti, come con le carte di credito e finanziamenti. Se non paghi un debito, gli interessi si accumulano sul debito precedente, facendoti trovare in tempi record con una cifra enorme da restituire.
0: Quindi, quando fate un finanziamento, guardate bene cosa state firmando. Uno firma e dice, vabbè, quant'è alla fine? Un finanziamento per tutto, per un'auto, una vacanza, insomma, gli italiani fanno finanziamenti. Il problema è degli italiani. Faccio una domanda, vediamo, perché qui l'abbiamo cannata tutti, io per prima. Allora, dunque, se hai 100 euro su un conto corrente che rende l'1% l'anno e l'inflazione è al 3, dopo un anno potrai comprare più o meno cose con quei soldi?
1: Io li lascio là e me ne fotto.
0: E te sbagli, e lo vedi che sbagli. Sbagli, perché più delle tante intervistate risponde uguale, li lascio là.
1: Sì.
0: Non comprendendo che lasciare i soldi fermi su un conto corrente durante un periodo di inflazione significa, nei fatti, perdere denaro ogni giorno in termini di potere d'acquisto.
1: Quindi vediamo tutte le cose. Via.
0: No, l'italiano, sì, l'hanno visto, insomma, purtroppo è così. Noi risparmiamo come negli anni 90, cioè mettiamo i soldi in banca. In Europa siamo il popolo che ha più liquidità nei conti correnti.
1: Pensa.
0: Perché tutte le volte che senti quello che dice, ho investito, ho guadagnato, abbiamo paura di perderli quei soldi. Siamo estremamente conservativi da questo punto di vista.
1: Voi.
0: Invece tu li spendi tutti, un altro discorso.
1: Io
0: parlo
1: io
0: di investimenti. Ma che c'entra? Tutti li diamo allo Stato, allo Stato paghiamo le tasse, non è questo.
1: Sì, ma il mio modello unico è diverso dal tuo.
0: Eh? Il tuo?
1: Il modello unico è semplificato.
0: Cioè?
1: A, quanto guadagni,
0: sì.
1: B, mandaceli.
0: Ma vedi Sergio, ma non è così.
1: Tutti.
0: Non è così. Però veramente non sappiamo, sì, diversificare il rischio, capito? Storicamente compriamo una casa oppure titoli di Stato, eppure c'è un'economia completamente diversa nella quale, mi rendo conto, addentrarsi è complicato. Spiegami cos'è un Bitcoin.
1: Ma è una cosa molto bella, insomma, per un aperitivo ci sta anche bene, no? Cioè, fare l'aperitivo.
0: Ma con l'oliva o con le patatine?
1: Con le patatine,
0: con
1: secondo
0: patatine.
1: Me, con le patatine.
0: Ma anche un tagliere di formaggi,
1: cioè,
0: e salumi.
1: Due Bitcoin,
0: due Bitcoin,
1: è un
0: tagliere.
1: È un margherita.

0: leggendo dei messaggi che sì, tutti hanno lo stesso commercialista. Sì. Il tuo,
1: assolutamente sì, è uguale. Ogni volta che chiama, è meglio che si segga. Insomma.
0: Ah, pronti per una ricerca che è stata fatta in tutto il mondo, molto interessante, che riguarda la bellezza. Per cui vi faremo anche una domanda scomoda. Fermi lì, non vi muovete.
2: Wow. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Faccio l'informazione qui su RDS con le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Paoletta Cubiotti. Buongiorno Paola.
9: Ben trovato.
8: A te.
9: Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati i beni, società, disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. In Italia, Europa, Isole Cayman, Libano e altri paesi. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Medio Oriente, in Libano, proseguono i raid aerei israeliani, bombardata la città di Tiro per due volte, alta la tensione nel Golfo con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e il Kuwait che attiva le sirene d'allarme. Gli scontri tra ultras a Torino domenica scorsa nel Question Time alla Camera. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha quantificato il fenomeno negli ultimi anni.
10: I dati confermano l'efficacia delle misure adottate dal 2022-23 ad oggi. Il numero degli incontri con incidenti si è ridotto del 44%. In forte calo è anche il numero dei feriti tra le forze di polizia, diminuito del 41%, in linea con il trend generale che mostra una netta decrescita anche del numero dei feriti tra i civili e gli steward.
9: A maggio migliora la fiducia dei consumatori, l'Istat segnala un aumento di oltre 2,5 punti. Cala invece di 1 punto quella delle imprese. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
11: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. La scena politica sembra più infervorata che mai, e del resto dopo l'esito controverso del voto amministrativo, soprattutto la vittoria del centrodestra a Venezia, tutto torna a galla nella guerra tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra vuole in qualche modo arrivare a una nuova legge elettorale che eviti il pareggio, e il centrosinistra sembra orientato a fare muro sull'attuale legge, oppure con modifiche che non siano sostanziali. E questo sarà un terreno di scontro che però ovviamente non infiamma la platea degli elettori. Sono due i grandi temi che semineranno sicuramente la campagna elettorale di tante discussioni. Uno, l'immigrazione, che è stato uno dei fattori

0: al nord anche del successo del centrodestra, perché il tema dei rischi connessi a una immigrazione incontrollata è molto molto presente a livello di popolazione, a livello di cittadini elettori, e la politica sembra accorgersene poco, e soprattutto la sinistra non ha elaborato una sua strategia sull'immigrazione. E l'altro però riguarda il governo, perché chi governa ne è responsabile, i costi dell'energia. E qui sul tema della sostenibilità del livello di vita, sui rischi connessi al continuo aumento dei costi e i salari bassi, è il centrodestra che si deve misurare, e ovviamente l'opposizione che fa il suo mestiere è in casa. Due grandi temi, immigrazione e sostenibilità della vita dal punto di vista economico. Su questo si giocherà tutta la lunga partita della campagna elettorale. Ci sentiamo tra un'ora su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, con Annuzza Pettinelli,
3: con Sergio Topolone Friscia,
2: con Severini Regia.
3: Cos'era quel detto? Non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che
2: ma
3: bello.
2: Non era proprio così. Sì,
3: ma no, era prassica, sì, diceva, sì, questa, sì, cosa. Sì. Cioè, beh, oppure si diceva che la bellezza è negli occhi di chi guarda, certo, come la malizia, certo, va bene? Certo. Oppure la bellezza è soggettiva. In realtà non è proprio così, perché c'è stato questo studio fatto su milioni di persone in tutto il mondo, e noi possiamo dare un nome alla bellezza.
2: Quindi possiamo dire oggettivamente che sono bellissime, proprio oggettivamente, no?
3: Taxi?
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni. Con

0: preferito, Achille Lauro con Comuni Mortali, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11.17 di questo giovedì con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Uno dei miei preferiti. Sì. Adesso se tu guardi, ecco, entriamo già nell'argomento. Sì. Guardando Lauro, no?
0: Sì.
1: Come lo trovi?
0: Io non lo guardo, Lauro. Cioè,
1: no.
0: Come
1: no,
0: lo trovo?
1: No. Devi far parte del campione di milioni che sono stati intervistati per il mondo per la definizione della bellezza.
0: Sì.
1: Guardando Lauro, lo trovi bello o no?
0: No. È un parole personale. Cioè,
1: perfetto. Dimmi il nome di un uomo che trovi bello.
0: Severini.
1: Dai, ti ho fatto una domanda precisa.
0: È soggettivo la bellezza.
1: No, non è
0: perché
1: affatto
0: secondo te io sono bello?
1: No.
0: Eppure
1: piaccio. Ma questo è un altro discorso. Stiamo parlando di bellezza in assoluto. Dimmi il nome di un uomo bello per te, che tu lo guardi e dici, beh, questo è proprio bello.
0: E non mi viene, non lo so, non c'è uno guardo.
1: Che fatica, che fatica.
0: Sergio Frisci,
1: che
0: vale.
1: Fatica, non ce la faccio più.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Costo

0: Del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i stati informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
4: Pagare bellezza non è facile, ma questa ricerca ci aiuterà a dire chi è l'uomo o la donna il più bello
5: del reame. Restate

0: altro dei tuoi preferiti.
1: E vedi quante ce ne sono?
0: Piace a te. Next Number, Damiano David, alle 11.29, qui su RDS.
1: Oh. Della bellezza si è parlato molte volte, si è detto che la bellezza è soggettiva. In realtà la bellezza non è così soggettiva. Ovunque, in tutte le culture del mondo, hanno fatto questo studio per capire se esiste un comune sentire riguardo alla bellezza, e l'hanno trovato. L'hanno trovato in quella che è la matematica della natura, perché il nostro cervello associa istintivamente la bellezza all'armonia, quindi tratti delicati, piccoli, corrispettivi tra occhi, bocca, naso, tutto nei parametri, e già questo è bellezza per la maggior parte delle culture, quasi in tutto il mondo. E la neuroestetica dice che davanti a certe opere d'arte o dai paesaggi o a delle persone ritenute belle, sempre secondo la regola matematica delle proporzioni, il cervello di persone diverse attiva esattamente le stesse aree del piacere. Quindi guardare una cosa bella ti dà piacere, ed è una cosa abbastanza normale.
0: Io non ho bisogno di parametri, di misure, perché così dice solo bello a tutto tondo.
1: Benissimo, sei bello a tutto tondo, ma sai com'è, non stiamo parlando di te, stiamo parlando di altro. E c'è un'ulteriore specifica,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Qual è questa ulteriore specifica?
0: Prego Severini, agevoliamo. You're beautiful, it's
1: true. Va bene.
0: Ecco.
1: Allora, ci vuole, tu non sei bello, ma piaci, sì, che è tutta un'altra storia. Qui parliamo di bellezza, di estetica.
0: Io sono solo per le intenditrici, diciamo.
1: Sì, se
0: poi
1: la smettiamo un attimo di parlare di te, tu, te stesso,
0: Anna, hai ragione, basta parlare di me, parliamo un po' di te, cosa
1: no,
0: pensi di me?
1: Me.

0: Esattamente così.
1: Dunque, allora, secondo i ricercatori, i volti delle donne sono considerati più attraenti di quelli degli uomini, ecco, persino da altre donne, ma questa differenza percepita diminuisce con l'età e scompare quasi del tutto una volta raggiunti gli 80 anni. Mm-hmm. Il lavoro sembra confermare l'esistenza di un divario di attrattiva di genere, un'osservazione che si riflette in secoli di linguaggio che presenta le donne come il sesso più bello. Si tratta di un effetto estremamente robusto, riscontrabile in diverse culture. I volti femminili vengono giudicati più attraenti di quelli maschili, a prescindere da qualsiasi altro fattore.
0: Vedi, e perché? E qui torniamo al discorso principale della matematica delle proporzioni, perché le donne hanno i lineamenti più regolari rispetto agli uomini.
1: Sì, però crescendo l'uomo diventa più attraente e la bellezza della donna purtroppo.
0: Allora, qui ti voglio, l'uomo che diventi più attraente invecchiando te lo sei inventato adesso. Va bene, Sergio, te lo sei inventato perché tu attiri l'acqua a tuo mulino. Ma quale scienza?
1: Sergio Connery, sì. Che gli vuoi dire?
0: Sean Connery era meglio a 80 anni che a 40.
1: Certo,
0: assolutamente. Ma vedi di andartene, ma che stai dicendo? Susan Sontag però dice una cosa giusta. Lei ha scritto, sta straordinaria scrittrice americana del 72, scrisse il doppio standard dell'invecchiamento. E la società equipara il valore delle donne alla bellezza della giovinezza, ma non impone, e qui Sergio ha ragione, gli stessi standard agli uomini. Tant'è vero che nello studio la preferenza per i volti femminili, che è netta rispetto a quelli maschili anche per le donne, nella gioventù, man mano che si arriva a 80 anni si equipara, e quindi uomini e donne non sono lo stesso.
1: La cambia. Bellezza maschile dura di più, diciamo, ecco.
0: Non mi sento di dire di no, però non parliamo di bellezza, parliamo di fascino. Parlando di bellezza, la domanda scomoda. Uomini, siete mai stati attratti dalla bellezza maschile? E donne, siete mai state attratte dalla bellezza femminile? Questo non vuol dire che avete preferenze di genere, sessuali,
1: No. Stiamo parlando anche di perché attrazione. Oggi ormai sono tutti molto liberi, molto tranquilli, e se prima ci avevano un po' di pudore a dirlo, adesso invece se la vivono
0: Ma qui non parliamo di attrazione sessuale. Io, per esempio, sono rimasta, e lo dico, incantata da una donna.
1: Certo.
0: Che la trovavo di una bellezza come se avessi guardato un quadro, un panorama.
1: Vedi che abbiamo delle cose in comune. Anch'io sono stato attratto.
0: No, tu devi dirmi
1: da
0: l'uomo
1: donna
0: dal quale sei stato attratto, se ti è mai successo nella vita. Non lo dirai mai, perché figurati per come sei fatto. Io lo dico, Naomi Campbell.
1: Sì.
0: Cioè, no, io ho visto, una volta ho visto Naomi Campbell e ho detto, un altro campionato, un'altra etnia, tutto quello che vuoi. Era veramente molto attraente, come vedere una cosa bellissima.
1: Ecco, quindi, a voi è capitato? Può capitare?
0: No. L'hai trovato un uomo bello che dice, mannaggia, questo quanto è bello?
1: Una volta, guardandomi allo specchio. 38822, diteci la vostra.
0: Niente.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: Robbie Williams su RDS, l'apprezzamento della bellezza, vi è mai piaciuto un uomo, cari ascoltatori, vi è mai piaciuta una donna, senza toccare la sfera sessuale, stiamo parlando proprio di attrazione, sentite.
1: Ciao ragazzi, sono Luca da Porlezza e lavoro per un'azienda di vigilanza.

0: privata.
1: Sì.
0: Noi abbiamo in essere anche la villa di Cluny qui a Laglio, sul lago di Como,
2: la villa di Giorgio,
0: sì, controllo al suo garage, l'ho incontrato.
1: Sì.
0: Devo dire, ragazzi, Cluny è tanta roba, che cazzarola gli devi dire, scusate.
1: Sì.
0: Veramente, a parte la gentilezza, a parte veramente il savoir-faire, è un bellissimo uomo e ti dico la verità, molto disponibile.
2: Mm-hmm.
0: bello, mi piace lui, mi piace.
1: Beh sì, è uno dei considerati belli nell'ambiente hollywoodiano, assolutamente,
2: sì, vedi,
1: oggettivamente è un bell'uomo, certo.
2: Cioè, io dice, io l'ho incontrato proprio, mi piace, è un gran figo, tanta roba, e quindi questa attrazione che io non riesco a capire, perché tu non hai mai avuto per nessuno.
1: Ma no, io quando l'ho visto assolutamente sono rimasto attratto. Non da lui, dalla Canalis che era accanto, però insomma comunque era con lui.
2: No, non ne usciamo.
1: Era con lui, certo.
2: Cioè non ne usciamo perché, capito? Che detto?
1: Taxi?
2: No, c'ho ancora da fare, taxi. Siete voi, meno male che state dicendo la verità.
1: 388-22
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve, ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Deghi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
2: Attrazione per lo stesso sesso, tanti messaggi femminili, un po' meno quelli maschili. Li hai condizionati,
1: ma
2: Sergio?
1: Quando mai?
2: Continuate. Eh sì, eh sì.

0: Train, drive by alle 11:52. Miliardi di messaggi su questa situazione. E se avete mai provato attrazione, insomma, se vi piace oggettivamente, trovate bello uno dello stesso sesso.
1: Uno dello stesso sesso, siamo partiti da questa definizione di bellezza, del fatto che comunque i visi femminili sono più apprezzati sia da donne che dagli uomini.
0: Famosi visi gotti, no?
1: I famosi visi gotti, benissimo. Allora, attrazione fatale, eccola.
2: Sono Roberto da Roma.
0: Sì.
2: Mi piace tantissimo lo sguardo di Luca Argentero. Ha un qualche cosa di magnetico, c'ha una gran faccia da paravento,
1: sì, bell'uomo, vedi, lui candidamente dice sono attratta.
0: La cugina è più bella, però diciamo veramente.
1: Vabbè Sergio, ma perché devi ritornare tutta questa
0: fatto?
1: Stiamo parlando di bellezza, la bellezza non ha senso, no?
0: Sì, assolutamente.
3: Apprezzo la bellezza femminile esattamente come quella maschile. Se vedo una bella donna, una bella ragazza, io non riesco a toglierle gli occhi di dosso. Sono eterosessuale, ma onestamente la bellezza, se c'è, si deve guardare.
1: È vero, è verissimo. Anch'io quando vedo qualcuno di molto bello lo guardo insistentemente. Forse qualcuno dice perché.
0: Nessuno ti dice, ma chi c'è da lì?
1: Appunto, che cosa vuoi? Ma perché quando una cosa è bella, una la guarda, la rimira, la rimira.
4: Sì, io il capitano Francesco Totti, ecco, al gol del Parma del 2001. Mamma mia, che sangue!
0: Ma addirittura.
1: Allora, invece pensa, capitano, io so che ci ascolti perché ogni tanto scrive.
0: Beh,
1: anche
0: il tuo preferito, lo ami da sempre, no?
1: Io lo amo come calciatore, come emblema della Roma, ma non sono mai stata attratta.
0: Ma che stai dicendo?
1: Zero.
0: Ma non ti fanno entrare più allo stadio, ma che idea?
1: Ma che vuol dire questo? Perché? Non ho capito. Lo adoro, per me è un faro, ma non ho nessuna pulsione.
5: Ciao ragazzi, ciao. Alessandro da Cagliari.
0: Ciao.
5: Io su Instagram seguo David Beckham, che dire, idolo, è un figo, un gran figo, troppo bello, troppo top.
0: Beh, oggettivamente passa per bello,
1: Tu segui qualcheduno su Instagram, qualche maschio?
0: Severini.
1: Ma sempre il nostro regista, ma che te frega del nostro regista? Io sto parlando di gente diversa. Qualche bel maschione, non lo segui?
0: No,
1: va bene.
6: Sì, mi è capitato diverse volte di essere attratta dalla bellezza di una donna. Donne comuni che però per un motivo o per l'altro mi sorprendevano, per la luce degli occhi o per un sorriso,
0: certo.
6: E devo dire che in quei casi non riesco a fare a meno di dirglielo. E quindi io magari alla cassiera e dico, ma lo sai che hai dei begli occhi, ma lo sai che hai degli occhi stupendi, che magari si fanno anche dei film. In realtà è proprio così, cioè quando vedo una bella donna ho bisogno di dirglielo, perché voglio che si senta per come la vedono gli altri.
0: Tra l'altro il complimento ricevuto da una donna, da un'altra donna, è ancora più bello, ancora più apprezzato. Certo, se lo fai con la cassiera per avere lo sconto non è bello.
1: Non è bello, ma poi bisogna anche essere capiti nei complimenti, che quella potrebbe anche pensare cose diverse. Quindi è complicato anche fare i complimenti.
0: Oggi è difficile tutto.
7: Per me Luisa Ranieri è una figa da paura.
1: Io la adoro.
0: Ma guarda, anche Montalbano, c'è anche Zingaretti, il compagno, passa per uno bellissimo e piace a tantissime donne.
1: A te piace Zingaretti?
0: A tante donne. Montalbano sono.
1: Lo trovi attraente?
0: No, però molte donne, molte amiche, dicono quanto è figo, quanto mi piace.
1: Ma guarda, io sto cercando, abbiamo ancora 5 minuti, forse lo trovo uno che ti piace. Dai.
8: Ciao, io sono Sergio da Iglesias.
0: Sì.
8: Sono sposato, una figlia, ma sono sempre stato affascinato da Kenny Reeves, che è l'uomo più bello del mondo. Se vorrei essere, se rinascessi vorrei essere come lui, mamma mia.
1: Keanu Reeves,
0: che scegli quale pillola prendere e decidi, insomma, se la rossa o la blu.
1: Pillola? Ah, stai facendo Matrix?
0: Sì. Bella Matrix. Comunque secondo me, alla fine tutti bei messaggi, ma il più bello in assoluto, secondo me, è questo di questo nostro ascoltatore.

0: sì.
1: Comunque una bella donna è anche la Pettinelli, eh. Pettinelli, grazie. È una bella. Questa mattina l'outfit, quest'outfit che c'hai è davvero telegenico. Vedi? Le sta bene questo, sì, colore.
0: Grazie.
1: Ce lo dice un fratello di una stilista.
2: E allora vale.
1: Chi
2: doppio.
1: È? Io.
2: Ma io, lui. Lui, lo ringraziamo.
0: A me sembra la voce di Armando.
2: Ma veramente?
0: Sì, un amico tuo. Cioè, una cosa di una tristezza proprio infinita. Ha dato Severini il messaggio di un amico suo.
2: Ma guarda che l'ha dato lui spontaneamente.
0: Sì!

0: lasciarci con il maledetto me, chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. C'è Petra, buongiorno.
1: Buongiorno, c'è anche Leo Di Bello.
0: C'è Leo Di Bello, si è svegliato?
2: Si è svegliato.
3: Strascichi dei nostri ascoltatori che discuteranno tutto il giorno sull'attrazione verso lo stesso sesso. Okay. Non vi coinvolgiamo, anzi, vogliamo sapere che cosa avete nel menù di oggi.
4: Tu cosa ci coinvolge su quell'argomento? Petra ha delle cose interessanti da raccontare.
1: Io ho detto che sono una donna che ammette la bellezza femminile, non ho problemi quando una donna è molto bella a dire che è molto bella, mentre a volte, sai, ci sono alcune donne che fanno un po' fatica, no? Si sentono magari
4: tu invece pensi? Cosa hai detto?
3: Io ho detto di essere stata attratta da una Naomi Campbell 20 anni fa, sono rimasta veramente a bocca aperta, non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso perché era talmente bella che guardarla, quindi è un'attrazione.
0: Tu, Leo, invece questi problemi non li hai perché non ti caga nessuno.
3: Non è vero, i nostri ascoltatori ti hanno nominato. Mi dispiace, Sergio. Lo hanno nominato e come più bello di RDS.
4: Beccati questa.
1: Nuovo sex idol di RDS.
0: Pensa come ci siamo ridotti.
3: Insomma, 1,95 alto, bruno, vai tanto, giornalista.
4: Dillo,
5: sei bello e bravo,
1: simpatico.
3: Bello e bravo.
0: Non far chiamare tua cugina, smettila di fare usare la radio per cose tue.
4: Ci divertiamo, ragazzi, amici.
3: Sì, allora vi lasciamo in buone mani, è tardissimo, redazione chiede udienza. Severini, Frisce e Pettinelli torna domani alle 10.
0: Baci.

0: pezzi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: State ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Petra Loreggiana, pronti a cominciare. Andiamo in redazione, c'è Roberta Lupi, è il momento dell'informazione. Sentiamo.
6: Buongiorno. Subito in Svizzera, gridando Allah Akbar, un uomo avrebbe accoltellato 4 persone nella stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo. 3 in ospedale, 1 risulterebbe in gravi condizioni. L'aggressore sarebbe un 31enne svizzero, poi arrestato. Nella Libia orientale, il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha visitato i 2 italiani attivisti della flottiglia terrestre. Sono in buone condizioni, lo riferisce la Farnesina. Mafia ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro tra le isole Caiman, la Svizzera e il Libano. Maxi Blitz della Guardia di Finanza di Palermo. 3 gli arresti, sequestrati beni per 200 milioni di euro. Si tratta di ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione. Sottrarre queste ricchezze significa continuare un processo di disarticolazione necessario. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, illustrando l'operazione in conferenza stampa a Palermo. A Cipro, riunito il Consiglio Esteri informale, sul tavolo anche l'allargamento dell'UE con la Commissione europea, che accelera sull'adesione dell'Ucraina e proporrà l'apertura dei capitoli negoziali il 16 giugno. Favorevole l'Italia, il ministro degli esteri italiani.
7: L'aiuteremo anche i nostri amici di Kiev per combattere la corruzione, pensiamo per esempio di rafforzare una collaborazione con la Guardia di Finanza, senza dimenticare però i Balcani. Ecco, io mi auguro che si possano innanzitutto accelerare i tempi di adesione di Montenegro, Albania e degli altri paesi per la crescita dell'Unione e per la riunificazione dell'Unione europea.
6: Sport e tennis, Roland Garros, a Cuboli il primo set contro il cinese Hu Jibing, tra poco in campo Sinner. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
8: Buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Il tema dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, come si sa, spacca la politica continentale e anche italiana, con la Lega che fa da capofila, unica forza della maggioranza, della linea no all'Ucraina nell'Unione Europea. Perché tutto questo? È ovvio che esiste un partito filo Mosca e anche un partito eurocritico nei confronti di Kiev. Ci sono dall'inizio della guerra, hanno nobili e soprattutto meno nobili ispirazioni. Ma ci sono dentro la maggioranza e anche copiosamente dentro all'opposizione, come più volte si sono incaricati di ricordarci gli interessati. Però la questione di fondo è la linea del governo italiano, che è espressa da Tajani, che oggi ancora in una riunione proprio su questo a livello europeo ha detto: noi siamo favorevoli. Certo, prima devono entrare i paesi balcanici, noi ci siamo impegnati con alcuni, ad esempio l'Albania, come ben sappiamo. Ma la questione è un'altra, è quella stessa che è stata utilizzata nella polemica della Biennale di Venezia, la polemica sul padiglione russo, cioè i nostri rapporti con Mosca. E non è un caso che il più filo russo sia il partito di Vannacci. Vannacci è stato, come si sa, addetto militare all'ambasciata italiana a Mosca e ha contratto dei rapporti. Qui non si vuole fare dietrologia di nessun tipo, si può avere un buon rapporto, si può avere addirittura una fascinazione, senza che per questo voglia dire che ci sono circolazioni di corruzione o cose di questo genere. No, però la linea di un paese deve essere chiara e si deve improntare a quello che è successo nel febbraio del 2022. Se un paese democratico viene invaso e chiede aiuto all'Europa, l'Europa non si può voltare dall'altra parte, né il primo giorno né dopo 4 anni. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: 17 minuti, siete su RDS, ci vedete anche sul canale 265 del

0: Gitale Terrestre, Petra Loreggiana e Leo Di Bello.
1: Che poi saremo insieme anche in una delle tappe delle RDS Summer Festival.
0: Ora possiamo dirlo a gran voce.
1: Torniamo a Monopoli.
0: Torniamo
1: lì
0: a Monopoli,
1: dove l'anno
0: signori, scorso
1: abbiamo fatto.
0: Se non ci sono riuscita lo scorso anno, ce la farò questo, offrendo a Leo un sacco di cose alle mandorle.
1: Perché sono allergico alle mandorle.
0: Portandolo
1: l'anno
0: a fare
1: scorso
0: i
1: è successo
0: da
1: che
0: Polignano,
1: ha provato
0: Polignano
1: a farmi
0: mare.
1: Fuori. Ha provato a farmi fuori. E Petra, oggi un sacco di cose, mamma
0: certo,
1: mia.
0: Certo, oggi
1: robe
0: indignato vocale, Daniele da San Meter, abbiamo sì, anche un bellissimo Music for You, quindi si parlerà anche di musica. Restate qui con noi su RDS perché tutto questo accade tra pochissimo.
1: Super puntata, cominciamo con Back to Black, la più bella musica qui su RDS.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con il successo

0: Safe, siete su RDS, Petra, Leo Di Bello
1: ci
0: con
1: siamo.
0: Voi, giovedì.
1: Sì. Giovedì
0: è la giornata dedicata all'indignato vocale, quindi se i nostri amici che ci stanno ascoltando da casa hanno voglia di scatenarsi, questo è il posto giusto per farlo senza conseguenze per gli altri.
1: Io ce l'ho mio, io direi a te che hai parcheggiato in doppia fila sotto casa mia,
0: sì?
1: Tra l'altro.
0: Quando, stamattina?
1: No, l'altro giorno, che avevo la diretta Sky e ci ha messo 12 minuti pieni prima di uscire e io ero, non puoi capire Petra, cioè avevo una rabbia addosso eccetera e lui serenissimo, cioè è stato la manica. Cosa che dicevi, scusa,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, dai, non rompere.
1: E poi ha preso, se n'è andato. E è una
0: succede.
1: Roba di una maleducazione veramente
0: brutta.
1: Sono
0: d'accordo.
1: Che sconfina,
0: sono
1: no?
0: Sono d'accordo. Invece parliamo di furti milionari.
1: Sì, parliamo.
0: Travis Kelce, fidanzato di Taylor Swift.
1: Kelce? Sì.
0: Ah,
1: Travis Kelce.
0: No, io ho detto Kelce, ho sbagliato.
1: Giocatore di football americano.
0: Lui, sì. Praticamente durante una delle sue partite c'è questo gruppo, diciamo, di malviventi che ha preso proprio di mira i grandi campioni dello sport. Come? Attraverso le immagini che le fidanzate e le mogli postano sui social, cioè attraverso quelle immagini lì capiscono più o meno dove sono in quella giornata i grandi campioni, quindi entrano in questi appartamenti e rubano tutto il possibile. A Kelce hanno rubato qualunque cosa. Che cosa è successo però? Che alla fine del furto questi simpaticoni si sono fatti un selfie con tutto il bottino, quindi si sono fotografati e hanno rubato anche delle maglie che poi li hanno resi riconoscibili perché i furbacchioni se le sono anche messe per andare in giro.
1: Che geni.
0: E quindi entrati a far parte ovviamente del sistema dell'FBI eccetera, sono stati presi e catturati e da lì poi hanno scoperto tutti anche gli altri furti che hanno fatto in casa anche di altri grandi sportivi.
1: Sì, però qui bisogna applicare il metodo Leotta, di Letta Leotta, cioè
0: che?
1: Nel senso che non postate mai, anche se non siete super VIP, chi se ne frega,
0: sì?
1: Non postate mai in tempo reale.
0: Questo
1: perché
0: è il metodo Vernia. Giovanni posta Vernia? Le foto di vacanze, cose sempre tipo quasi un mese dopo.
1: Un mese dopo, basta anche qualche giorno. Cioè non far sapere che in quel momento sei lì o sei da un'altra parte.
0: Vero.
1: Perché questa cosa, oltre che i ladri, come in questo caso, non è mai bello farlo
0: sapere.
1: Sì,
0: non è mai interessante. Quindi io direi, partiamo dal nostro indignato vocale. Quindi a te che hai parcheggiato la macchina davanti a quella di
1: Leo
0: Di Bello.
1: Pezzo. No, PDM, si può dire PDM?
0: PDM
1: si può dire, quella parolaccia.
0: Tanto poi ci pensa Levante.
1: PDM, a te PDM, che sei anche un maleducato veramente di proporzioni cosmiche.
0: Sì.
1: Io ti auguro di trovare lo stesso fastidio che tu hai dato a me in quell'istante.
0: E a te che spii i social network delle persone per andare.

rilevante. Va bene, tocca a voi, 388 22 388 22. Se volete mandate i vostri vocali, li fate cominciare con a te, e come sempre al carico da 90 ci pensano oggi Petra e Leo Di Bello.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Giovanotti e Alfa. Buon

0: Summer su RDS 1225. Petra, Leo Di Bello, i vostri indignati vocali, mi raccomando, fatelo con un messaggio vocale che cominci con a te.
1: Sì, cose leggere, chiaramente, di cui ci occupiamo noi, non è che i grandi problemi del mondo.
0: Direi che non siamo
1: perché
0: noi le persone
1: se
0: più indicate.
1: Cominciamo con i grandi problemi del mondo, Petra, non finiamo più, quindi non cominciamo.
0: Non siamo in grado noi, Leo.
1: Facciamo un esempio,
0: Sentiamo.
2: A te, a mio te. Dolce alunno, che oggi mi hai raschiato il giradischi. Ho dovuto sorridere dicendo che allontanati. A te.
0: Amore, gli ha raschiato il giradischi.
1: Non bisogna affezionarsi alle cose concrete.
0: Però
1: quante
0: se
1: volte
0: porti il giradischi a scuola,
1: Petra,
0: ma non sono io questa, mica insegno.
1: No, però dico, no, anche tu sei gelosa delle tue cose concrete.
0: Io delle mie cose sono
1: degli
0: molto
1: oggetti.
0: Gelosa.
1: Anche degli oggetti?
0: Sì, le presto, no. Volentieri, però se non le trattano con cura, con la stessa cura con cui le tratto io mi arrabbio.
1: Ti arrabbi?
0: Sì, questo anche in casa, anche con mio figlio, mio marito, eccetera. Cioè le cose secondo me vanno trattate con estrema cura, bisogna preservarle.
1: Ci sono un sacco di messaggi. Tra poco vi ascoltiamo.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90.

La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo.

0: Mobi Fantasy e Mobi Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Questa estate, accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4% grammi è scontata del 50% solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: 12:29 su RDS in diretta con Petra Reggian, Leo Di Bello, c'è la nostra sequenza mixata 4 in fila dal nostro JJ Carrozzo.
11: Passione, ritmo, emozione.

0: James Blunt su RDS chiude la nostra sequenza mixata. Petra Loreggian, Leo Di Bello.
1: Quanti
0: con
1: messaggi
0: voi
1: che sono arrivati nel frattempo?
0: Sì, e tra poco sentiremo ovviamente i vostri indignati vocali. Sì. Ma attenzione, l'abbiamo detto poco fa, io e Leo Di Bello, torna l'RDS Summer Festival, torna il nostro RDS Summer Kit, quello pieno di gadget, gadget molto speciali che sono riservati soltanto al nostro grande evento estivo.
1: Sì, tra l'altro sarà in quattro grandi città, nel senso che saremo a Genova, saremo a Rimini, a Monopoli, a Iglesias,
0: sì.
1: Quattro tappe. È fondamentale una cosa, bisogna scaricare la nostra app, tra l'altro aggiornata, bellissima, sì. Quindi fatelo subito in questo momento, perché attraverso l'app scoprite come acquistare il Summer Kit, che vi permette di, come dire, no? Anche per
0: di
1: piccoli...
0: vedere il nostro,
1: sì,
0: festival anche da un punto di vista
1: backstage.
0: Privilegiato, esatto, sì. Esclusivo, ma ci sono anche
1: sotto
0: tantissime
1: palco.
0: Altre facilitazioni che poi scoprirete, quindi mi raccomando, RDS Summer Festival è il nostro festival a portata di mano, scaricate l'app di RDS e provate a vivere con noi questo evento da veri protagonisti.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: 12.46 in questo momento su RDS, ci sono con voi Petra Loreggian e Leo Di Bello. Alle 14 ci sarà anche Giovanni Vernia, subito Olivia Dinn.

0: The Colors con Karma su RDS.
1: Cambia fagiolo il discorso del karma, sì, ragazzi, sì, quando poi si parla di indignato vocale.
0: Il
1: no?
0: Karma torna sempre.
1: Io ci credo in questa
0: anch'io,
1: cosa.
0: Anch'io tantissimo.
1: Non ti arriva subito nel breve periodo, ti arriva nel medio-lungo. Nel
0: come
1: medio-lungo
0: giusto
1: termine
0: che sia.
1: Arriva il conto da pagare e a volte arriva tutto insieme.
0: Noi invece il conto da pagare lo mostriamo subito, sì, a chi ha dato fastidio ai nostri ascoltatori. Sentiamo i messaggi.
2: A te, autotrasportatore, sì, che blocchi la seconda carreggiata in autostrada, sì, ce ne sono solo due in questo caso,
0: okay,
2: e non è che superi solo un altro autotrasportatore,
0: no,
2: ne superi due, tre, quattro, cinque, sei, sei all'ottavo e sei ancora lì e tutti andiamo a 80 per colpa tua.
0: No.
1: Ecco. Capita anche a me questa roba qua di vederla ogni tanto.
0: Quando
1: poi
0: guidi
1: fatto,
0: il tuo camion, dici.
1: No, fatti complimenti a tutti quelli, a tutti gli ascoltatori,
0: certo,
1: che ci ascoltano, tra l'altro in tanti, eccetera.
0: Sì.
1: Però a volte capita che qualcuno resta un po' troppo nella corsia di sorpasso.
0: È vero,
1: succede.
0: È vero, succede. Poi.
3: A te che ieri passando hai dato l'acqua alle piante, ecco, mi hai fatto la doccia.
0: Ecco, posso aggiungervi, a me l'hanno fatta, io ero in motorino questa mattina, me l'hanno fatta lavando il vetro della macchina di fianco.
1: Cioè
0: questo lavava il vetro e l'acqua
1: tu
0: è arrivata
1: tutta. Tu è arrivata addosso, applausi,
0: sì, sì,
1: applausi.
0: Sì, sì, lui proprio neanche si è scusato.
1: Vabbè, poi.
4: A te che ti ritenevi mia amica, che quando chiedevi di uscire mi facevo in quattro per uscire con te,
0: poi?
4: E quando te lo chiedevo io mi tiravi il pacco all'ultimo,
0: no,
4: e alla fine ti ho detto se era una ruota di scorta, e mi hai risposto che anche le ruote di scorta servono.
0: Che cattiveria, ma che brutta risposta.
1: Tra l'altro, che cinismo,
0: ma
1: assoluto,
0: che cinismo.
1: Un cinismo incredibile, però questo ci fa riflettere che a volte ci sono tanti rapporti solo di convenienza.
0: Eh sì,
1: cioè nel senso quando hai bisogno.
0: Ma che cattiveria,
1: no,
0: dire
1: vero,
0: anche
1: vero,
0: le ruote servono.
1: Vabbè,
0: ne
1: comunque
0: abbiamo ancora uno, dai.
1: No,
0: non ne
5: a
0: abbiamo
5: te,
0: più.
5: Sì. Figlio mio, sangue del mio sangue,
0: sì,
5: tesoro bello della mamma, che ti mando un messaggio per dire torni a casa,
0: sì,
5: a che ora ti preparo, stai bene,
0: sì,
5: e tu mi mandi quell'audio odioso di 0,1
0: sì,
5: secondi,
0: sì,
5: dove io sono costretta a fermarmi, prendere il telefono invece di leggere a tendina, aprire il messaggio e ascoltare, tra 5 minuti arrivo. A te,
0: ma
5: almeno, figlio mio,
0: tesoro,
5: figlio,
0: ma articolato,
1: figlio.
0: A me arriva ma, è finito, il messaggio, non
1: com'è
0: è che va,
1: com'è che inizia?
0: Ma
1: che è proprio
0: ma e poi non va oltre, quindi per tutti voi noi siamo pronti con il nostro carico da 90, lo facciamo fare a Levante, senti che roba. Facciamo anche un super pezzo? Vogliamo leggere
1: sì,
0: un super
1: non,
0: pezzo?
1: Sì, non il figlio, perché figlio è sempre figlio poi alla fine. No,
0: dai,
1: figlio no.
0: Io lo farei a quella che ha detto vuota di scorta.
1: Quella
0: e anche le ruote di scorta
1: sì,
0: servono.
1: È
0: per
1: è
0: lei.
1: È vero, è vero. Lei è super.
0: Tu sei un super pezzo di me. Sono d'accordo. Dai, torniamo tra poco. Restate qui con noi su RDS.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: prima abbiamo nominato il suo fidanzato e adesso tocca a lei con Elizabeth Taylor. Quando sono le 12.59, Petra Lorigiani e Leo Di Bello. Abbiamo chiuso la prima parte,
1: sì,
0: la
1: basta
0: prima
1: indignati
0: ora. Basta indignati, ma abbiamo un sacco di cose. Tra poco parliamo di musica,
1: certo,
0: giusto?
1: E poi con Daniele D'Asametra parleremo anche di tecnologia. Dopodiché arriva il Verni alle 2.
0: Arriviamo tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: La radio che state ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Petra Loreggian. Quando sono le 13 in punto, c'è Roberta Lupi, andiamo da lei per ascoltare le notizie di giornata.
4: Bentrovati in Svizzera. Gridando Allah Akbar, un uomo ha accoltellato 4 persone nella stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo. 3 in ospedale, uno risulterebbe in gravi condizioni. L'aggressore sarebbe un 31enne svizzero, poi arrestato. L'ipotesi di un atto terroristico ancora oggetto di indagine. L'aggressione in un video diffuso dalla testata elvetica Blick. Trovato il tesoro di Messina Denaro, maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra gli arresti sentiamo Paola Gubbiotti.
5: Fondamentali le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno chiarito come parte del flusso di denaro connesso ai traffici della droga fosse destinato in modo sistematico alle esigenze di Matteo Messina Denaro. Un'attività investigativa complessa che ha consentito di trovare solo una parte dell'enorme patrimonio accumulato dal boss. Gli inquirenti sono partiti da Andorra e hanno toccato Gibilterra, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Principato di Monaco, Isole Cayman e Libano. Sequestrati 200 milioni tra beni, società e disponibilità finanziarie, ma il calcolo appunto è per difetto, dice il procuratore di Palermo, De Lucia. Una fortuna fatta con investimenti nelle rinnovabili, soprattutto eolico, edilizia, grande distribuzione alimentare e turismo. Arrestato Giacomo Tamburello, narcotrafficante fedelissimo a Messina Denaro, la moglie e il figlio. I 3 gestivano i capitali immensi del boss di Castelvetrano.
4: Kiev ratifica rapidamente i documenti principali relativi al prestito di sostegno, prima tranche di 90 miliardi a giugno, lo scrive su X il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Siamo allo sport, tennis, Roland Garros in campo Coboli, avanti di 2-7 contro il cinese Hu Yibing, e Sinner al numero 1 del mondo, il primo set contro l'argentino Cerundolo, a seguire Dardari, Arnaldi, Berrettini e nel doppio Bolelli, Vavassori, quest'ultimo impegnato anche nel misto con Sara Errani. Ciclismo, Giro d'Italia.

0: tra mezz'ora al via la 18ª tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, 171 chilometri. Questa è RDS.
1: La Linda Gravena, stavo ascoltando Roberta Lupi che dava gli aggiornamenti su Sinner, perché in effetti sta giocando il secondo turno del Roland Garros, sì. No? Diceva giustamente Roberta, ha vinto il primo set 6-2 contro Juan Manuel Cerúndolo, che è il fratello, diciamo, del Cerúndolo un pochino più famoso, ed è, ha già breccato nel secondo, ma Sinner l'unica cosa che lo può fermare in questo momento, anche con le fortune di Alcaraz, è o il caldo, perché a Parigi, come sì, un po' da noi, ci sono temperature pazzesche, clima rovente, oppure lui stesso, un po' di stanchezza fisica che ci può essere perché gioca, sì, tanto, no? Tante partite, quindi insomma Sinner, l'unico avversario di Sinner è Sinner.
2: Un bel tuffo nella Senna potrebbe essere,
1: ecco, questa
2: la soluzione.
1: Hai sempre delle idee, Petra. Devo dire, geniali.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni con

0: mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare. Che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito. E come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: si chiama Dracula questo pezzo che chiude la sequenza mixata su RDS insieme a Petra e Leo Di Bello.
1: Allora, tra poco dobbiamo parlare di un pezzo, cara Petra Loreggianna, quindi sì, parleremo di musica nel nostro Music for You, che secondo me lancia un argomento sempre molto attuale e interessante, cioè di canzoni del passato
0: che a volte ritornano.
1: Che a volte ritornano, ma arrivano alla generazione Z attraverso il loro linguaggio, che sì, è il linguaggio social, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Poi si
0: diciamo
1: chiama TikTok, soprattutto è TikTok e poi rilancia i brani.
0: Che spesso,
1: però ormai
0: sì, spesso
1: così, ragazzi,
0: i ragazzi ascoltano questa musica fortunatamente attraverso delle piattaforme che all'epoca non esistevano e che rilanciano quindi.
1: Cioè,
0: pezzi.
1: Questo volevo dire, cioè i social che sono sempre denigrati, sì, su tutto, eccetera, in realtà hanno anche qualcosa di buono.
0: C'è un perché.
1: C'è un perché, e TikTok permette, come dire, di rilanciare dei brani, sì, che altrimenti i ragazzi non conoscerebbero.
0: Tra poco ti do anche la mia opinione in merito a questa cosa. Restate qui su RDS.
1: Arriviamo.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.
8: Ehi umano, abbai a te! Ma lo sai che Dark Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
14: Todis, buongiorno convenienza.
0: Siete con Petra Loreggianna e Leo Di Bello, alle 14 partono i peggio più peggio con Giovanni Vernia, subito c'è Harry Styles su RDS.

0: su RDS 3027 Petra Leonibello, il nostro Music for You.
1: Andiamo.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica?
0: Allora, dove c'è musica?
1: È interessante, sì, perché lo dicevamo prima, no? Cioè la capacità che si ha oggi di arrivare alla generazione Z, giusto? Di prendere, come dire, dei sample leggendari o comunque delle canzoni che hanno fatto la storia della musica e come dire, andare attraverso le generazioni e portarla fino ai giorni d'oggi.
0: Prima abbiamo commentato fuori onda, io ti ho detto, sai perché funzionano? Perché al giorno d'oggi non si produce più niente di buono.
1: Che poi non è sempre
0: che
1: così,
0: non è sempre,
1: perché
0: così
1: c'è anche qualcosa di molto buono
0: anche oggi.
1: Giustamente
0: hai detto, non è tanto questione di quanto siano buone le canzoni, ma di quanto durino nel tempo, cioè veramente un po' il fast food della musica adesso.
1: Sì,
0: no?
1: Oggi è molto così, devo dire, cioè oggi è un po' uso e getta, nel senso che fai una canzone che dura il periodo che dura, dopodiché se ne come dire, ne arrivano talmente tante che poi la conseguenza è quella. Insomma.
0: Quindi come fare per fare un pezzo di successo? Bisogna essere cantanti di super successo, sì, come Madonna e Sabrina Carpenter, e all'interno di un pezzo altrettanto bello si va comunque a ripescare un pochino nel passato, come è capitato per Bring Your Love.

0: fatto con Bring Your Love. Sono andati a ripescare nel 1988 un grande classico della house music firmato Inner City, che si chiamava Good Life, e in particolar modo senti il pezzo di Madonna e Sabrina Carpenter in questa versione qua, senti. Abbiamo tolto la voce?
1: Sì.
0: Ok. Questo sintetizzatore, che dà quella carica comunque bella, positiva al brano originale, è molto simile appunto a quello degli Inner City, che suonava così.
1: Vero.
0: E quindi cos'è successo? Che aver riproposto comunque questo sample all'interno di un pezzo attuale ha fatto sì che i social network, TikTok e tutte le piattaforme in cui il pezzo originale di Madonna e Sabrina Carpenter è uscito, in qualche modo avvicinasse.
1: Sì, cioè è come se hai una seconda giovinezza, sì, nel mondo, no? Quindi come dici tu, attraverso la capacità di spopolare sui social media, perché poi dai social si passa, prima ho nominato TikTok non a caso, scalando le classifiche digitali, perché quello è il linguaggio dei giovani, perché
0: è
1: la
0: così.
1: Generazione Z viene colpita lì, da canzoni che vengono utilizzate su TikTok diventano virali anche per motivi particolari, a volte inaspettati.
0: E quindi adesso questo grande successo degli anni Ottanta, Good Life degli Inner City, vive la sua seconda gioventù. Quanto l'abbiamo ballata questa? Bene, questo è quello che è successo, Leo.
1: Ci piace come storia, cara Petra Loreggian, e quindi sono contento quando si trova una strada per arrivare ai giovani, cioè per essere, come dire, attraversare le generazioni. Secondo me è una cosa molto bella per la musica mondiale.
0: Adesso su RDS una bella novità firmata Jovanotti, Alfa, si chiama Buon Vento.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Jovanotti e Alfa. Buon vento!

0: se la ridono i Gorillaz?
1: Beati loro che se la ridono alla grande, loro. Ragazzi.
0: Siete su RDS insieme a Petra Leo Di Bello.
1: Tra poco Danielone. Sì. Danielone.
0: Esatto.
1: Soprannominato Danielone da oggi.
0: Che a Milano è così.

0: Perché chissà poi Ione?
1: Perché, cioè, diciamo, sì.
0: Perché Ino sembra un diminutivo, secondo me, per quello, no? Perché uno vuole.
1: Leone.
0: Insomma, no, chissà di cosa ci parlerà. Credo intelligenza artificiale. Poi ormai ogni.
1: Quel gran bomber di Daniele da Sammetter. Che anche bomber.
0: Quel bomberone. Tra poco il bomberone, dai, arriviamo.
1: State qua.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla giulietta. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico, con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cima di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Sono le 13.41, siete su RDS con Petra, Leo Di Bello e subito al mio paese, Serena Brancale.

0: queste cose qua, ma sì, succede soprattutto a Milano, Daniele, cioè è un modo, come dire, affettuoso di chiamare le persone quando no?
1: Ma sai, non solo a Milano, tantissime persone di Roma mi chiamano anche Danielone.
2: Danielone, di che cosa ci parli oggi?
1: Oggi torno a parlare di una di quelle notizie che sembra uscita da un film di fantascienza, sì, ma cioè? Sta succedendo davvero in Cina, e vado dritto al punto. Vogliono dare una carta d'identità ai robot umanoidi.
2: Addirittura.
1: Sì, proprio come le persone. Ogni robot riceverà un codice identificativo univoco, una specie di documento digitale che lo seguirà per tutta la sua vita, dalla fabbrica fino allo smaltimento. E non è una teoria futura, in Cina hanno già registrato più di 20.000 robot in questo modo. Dentro questo documento ci saranno tantissime informazioni: chi lo ha costruito, che modello è, che tipo di intelligenza artificiale usa, ma anche dati sul suo stato di salute, tipo batteria, usura delle parti meccaniche, manutenzioni e perfino eventuali incidenti o malfunzionamenti. L'idea ufficiale è semplice: rendere i robot più sicuri e controllabili, soprattutto perché in Cina, a differenza dalla nostra realtà che lì sono anni nel futuro, ormai ci sono più di 140 aziende che producono robot umanoidi e spesso con standard completamente diversi tra di loro. Quindi sì, se un robot cade, si rompe o provoca un problema, grazie a questo sistema si può ricostruire tutta la sua storia clinica e capire chi è la responsabilità, insomma.
2: Davo per scontato che questa cosa esistesse già, una sorta, no, di mappatura di provenienza.
0: Sì, però non carta d'identità proprio.
2: Siamo un po' oltre.
1: Diciamo che la cosa diventa interessante e anche un po' inquietante, perché questi robot entreranno sempre di più nelle case, negli ospedali, nelle fabbriche. Quindi la domanda è: chi controllerà tutti questi dati e soprattutto cosa registreranno questi robot mentre vivono accanto a noi?
2: Le nostre vite registreranno, Daniele, cosa vuoi che registri?
1: Sì, certo, devo essere un pochettino inquietante.
0: Di convivenza tra noi e robot, importante,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Però non lo so, Dani, tu che me ne pensi di questa cosa?
1: Sull'aspetto
0: inquietante, no? Su quello che dicevi, no?
1: Ma guarda, in generale io sono sempre a favore della tecnologia, certo, dello sviluppo tecnologico, quindi non mi disturba esatto, no, l'idea di robot da compagnia, ecco. Però si spera sempre in controlli giusti e che non vengano divulgati i nostri dati e che il controllo non sia eccessivo oltre al necessario.
2: Ok.
0: Tu come reagiresti a vedere i robot che puliscono le strade? La mattina svegli, vedi, incontri.
2: Stavo pensando al robot umanoide che pulisce casa, a cui comunque direi come andrebbe fatto. Cioè mi metterei lì di fianco.
0: Lì a discutere.
2: Sì.
0: Mentre non già riuscirebbe a discutere anche col robot, ragazzi. Tre ore di discussione con robot per capire chi ha ragione.
2: La polvere va fatta così. Mi dispiace per te, tesoro robot, ma stai sbagliando tutto. Dani, grazie mille.
0: Grazie Dani, alla prossima.

0: Ecco qua,
1: è arrivato il vernia.
0: Buongiorno, donna.
2: Ciao, Gio, buongiorno.
0: È arrivato il vernia. Potete, cosa facciamo? Arrotiamo coltelli? No, perché non ce ne sono. Beh, aggiustiamo ombrelli? No, perché si butta via l'ombrello ormai. Hai visto? Appena piove c'è sempre uno che te lo vende a
1: lui.
2: È vero. Sta roba.
0: Tra l'altro non piove, perciò ci sono solo 35 gradi dappertutto.
2: Questa caldazza, comunque.
0: Io arrivo da Padova, c'erano 36 gradi.
2: Ma cos'è?
0: 36 gradi.
2: Non siamo neanche a giugno, ragazzi, agosto cosa succede?
0: C'erano i padovani ieri sera, guarda, li devo ringraziare, si rinfrescavano con lo spritz, neanche lo bevevano. Cioè non facevano in tempo a fare lo spritz il barista, che evaporava. Era proprio
1: dei cubetti di ghiaccio addosso.
0: Per Petra era l'inferno ieri, in quel territorio.
2: E stasera, tra l'altro, Gio sarà a Milano.
0: Replica, domani Brescia.
1: Bomberone Vernia questa sera a Milano.
2: Dove teatro?
0: Giorgio Gaber, Milano.
1: Giusto. Va bene, di bello, grazie per essere stato qua in
2: questo momento. Grazie a voi, ragazzi, sempre un piacere poter
0: prendo
1: il posto di Leo.
0: Adesso, se vado di là parlo come lui, lo sapete.
2: Vai, fai come faccio?

0: ragazzi, però.
1: Questo è l'entusiasmo.
0: Che sbatta.
1: Che poi è FGA,
0: FHEGA.
2: Va bene, parte di freddo. Una, solo una.
0: Questo, sembra quattro.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi. Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: In redazione RDS, Roberta Lupi per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
5: Bentrovati. Israele colpisce Beirut, lo comunica Inet News riportando le parole di un portavoce delle forze di difesa dello Stato ebraico. Contemporaneamente è il Libano a segnalare l'attacco, obiettivo di Tel Aviv, il responsabile dei missili Ali al-Isani. Intanto la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, in un messaggio ha invitato all'unità di fronte al nemico che ora, sconfitto, vuole dividere il paese. L'accordo con Teheran o sarà grandioso o non se ne farà nulla, ribadisce Trump. Su Hormuz assicura.
6: Lo stretto sarà aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. Noi lo terremo d'occhio. Questo fa parte delle trattative che abbiamo in corso. Loro vorrebbero controllarlo, ma lo capiscono, andrà tutto bene.
5: La chiusura dello stretto può mettere in difficoltà alcuni settori di raffinazione, così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che poi rassicura nessun problema di quantità per gli stoccaggi di gas per il prossimo inverno. Mafia ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro tra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano. Maxi blitz della Guardia di Finanza di Palermo, 3 gli arresti, sequestrati beni per 200 milioni di euro. Siamo allo sport col tennis, Roland Garros. In campo Sinner contro l'argentino Cerundolo, l'azzurro avanti 2-7 e in vantaggio nel terzo. Cobolli con un triplice 6-4 batte il cinese Hu Yibing e vola al terzo turno. Ponte del 2 giugno, oltre 14 milioni di italiani in viaggio per un giro d'affari di 6,9 miliardi di euro. Il 93% dei vacanzieri resterà nel bel paese, gettonate le località di mare. Lo rileva l'indagine Tecne per Federalberghi. Ora RDS Viaggi, il giro del mondo in 100 secondi con Alessandro Marras.
7: Amici viaggiatori, l'Egitto non è solo un luogo dove rilassarsi in spiaggia, è un paese che ti entra dentro, ti emoziona e ti lascia sensazioni profonde di quelle che restano nel cuore per tantissimo tempo. Al Cairo vivrete un'energia travolgente, unica al mondo, caotica, vibrante, piena di vita. Tra i profumi intensi dei mercati, i suoni della città che non dorme mai e le piramidi, vivrete un contrasto fortissimo e affascinante che non si dimentica facilmente. A Luxor invece vi sentirete catapultati in un gigantesco museo a cielo aperto. Templi maestosi, colonne immense e la Valle dei Re vi faranno percepire tutta la grandezza di una storia millenaria. È un'emozione che lascia senza fiato. Aswan regala invece un ritmo più lento, elegante e romantico. Il Nilo scorre placido, la luce del tramonto è magica e l'atmosfera di serenità vi avvolge completamente. Perfetta per chi vuole vivere la cultura egiziana in modo profondo ma rilassato. Chi cerca un'esperienza davvero fuori dal comune deve arrivare fino all'oasi di Siwa, un luogo remoto e mistico nel cuore del deserto, fatto di palme, sorgenti d'acqua calda e un silenzio così profondo che rigenera l'anima. Sembra di essere fuori dal tempo. E se avete poco tempo, ma volete comunque stupirvi, vicinissimo al Cairo c'è El Fayum, un angolo sorprendente con laghi, oasi verdi e paesaggi desertici che sembrano usciti da un quadro. Dal vibrante caos della città alla pace assoluta del deserto, dal Nilo al mare, l'Egitto è un paese di incredibili e meravigliosi contrasti. Ed è proprio questa straordinaria diversità che rende ogni viaggio in Egitto unico, intenso e indimenticabile. L'Egitto non ha uguali nella sua varietà, dal mare al deserto, dal caos al silenzio, dalla storia allo stile di vita. Perché ricordate, ogni viaggio è una vita e chi viaggia vive due volte.
8: Scegli la tua esperienza su gattinonitravel.it o in un'agenzia Gattinoni. Gattinoni Travel, esperienze da vivere.

0: in ogni tuo viaggio.
1: Questo programma è offerto da...
2: Sentiamo il nostro sponsor.
3: Lo zampirone è scarso, zampippone. Lo zampirone che allontana una zanzara su 10, sì, però costa solo un centesimo.
2: Beh.
3: Se vuoi risparmiare ma essere punto da 9 su 10, comunque è un...
2: Prendi lo zampirone che ha una pippa, quindi sì, lo zampippone.
3: Basta accontentarsi nella vita, no Petra?
2: Certo.
3: Come Petra si accontenta di questo cambio della guardia, signori? Giovanni Vernia, pronto.
2: Benvenuto Vernia
3: per questa puntata fresca fresca, croccante croccante, di peggio più peggio. No, fresca, fresca no, perché qua dentro
2: qua sì, fuori un po' meno.

0: studio c'è la Pietraneggiante.
1: Eccomi
0: non
1: qua.
0: Non mollare.
1: È arrivato anche Giovanni Vernia.
2: Che sballo lavorare.
0: Grazie. La Linda Gravela.
1: Lei c'è.
3: Che sballo lavorare con Linda Gravela.
0: Allora, sono le 14.04, siete in diretta su RDS, tutto va molto bene qui.
1: Certo.
0: E abbiamo due canzoni, poi dobbiamo andare in spiaggia,
1: Bravo, facciamolo, perché il clima è quello.
0: Andiamo in spiaggia dopo.
1: Dai.
0: Vi portiamo in spiaggia.
1: Caldo per caldo facciamo un
0: anche
1: bagno.
0: Anche se almeno. Ci sono spiagge dove non vi vogliono, dopo vi raccontiamo tutto. però noi ci andiamo lo stesso. Io ho dei canali per arrivare su quelle spiagge lì, va bene? E allora vai!

0: gag, in questa cosa qua.
1: The Colors su RDS, Fetal Reggiani, Giovanni Vernia con voi.
0: Va bene, allora Petra, dobbiamo aprire questo argomento. Andiamo in spiaggia intanto con un bel fritto misto.
1: Facciamolo.
0: Alla Ligure.
1: Sì.
0: Lì è l'orata alla Ligure, il branzino alla Ligure. Il fritto misto non c'è tanto alla Ligure. Beh, sono le alici.
1: Sono
0: le alici.
1: Buone.
0: No, le alici impanate fritte sono alla Ligure.
1: Fanno anche i bianchetti?
0: Anche i bianchetti, non fritti.
1: Non fritti.
0: Non fritti, però okay. Le alici, quelle sono tanta roba. Sulla spiaggia tanta roba.
1: Perché dici Liguria? Perché in un bar di Spotorno
0: sì.
1: È spuntata una maglietta contro i foresti.
0: Allora, i bagnini.
1: Foresti, sono i forestieri, sono.
0: I foresti, quelli che vengono da fuori Liguria.
1: Sì, da fuori Liguria.
0: Quindi praticamente molti.
1: Sì.
0: Molti. A Spotorno, sì. Che è un posto molto bello.
1: Bellissimo, sì.
0: Fra Bergeggi e Noli.
1: Ok, sì.
0: Posto di spiaggia, di sassolini bianchi, molto, molto bello.
1: Quelli che fanno male o.
0: Che era il posto dove
1: quelli che fanno
0: no,
1: male
0: quelli di sono, sono belli
1: sono
0: perché non, sono a metà fra la sabbia e il sasso e quindi la sabbia ti va nel costume
1: certo.
0: E invece quelle lì non si incastrano quindi vai via che proprio sei
1: una meraviglia
0: una spiaggia no, io andavo da ragazzetto
1: certo
0: no, ragazzetto, c'era anche il fenomeno dell'onda anomala che avevo
1: sì,
0: raccontato
1: sì,
0: del,
1: sì.
0: Del traghetto eccetera eccetera i bagnini insomma sono stati visti con questa maglietta
1: che recitava bello il mare senza foresti
0: diciamo c'è stata un po' di polemica sull'accoglienza Ligure, su questa cosa
1: sono intervenuti i giornali, no? Hanno fatto delle interviste, hanno chiamato delle persone, hanno intervistato anche i bagnini, no?
0: Sì,
1: noi
0: sì,
1: ce
0: sì.
1: L'abbiamo un bagnino collegato con noi.
0: Ci colleghiamo?
1: È proprio a Spotorno, ne vogliamo sapere di più, pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno,
2: sì, sono uno degli artefici di questo. È uno scherzo,
1: bene. Uno scherzo?
2: È uno scherzo, ne fate tanti voi in quella radio lì
1: va
2: al
1: bene,
2: mattino
1: ma...
2: per ridere, no?
1: Sì.
2: Ne stiamo pensando altri, per esempio.
1: Tipo?
2: Allora, ieri abbiamo aspettato che i foresti andassero a fare il bagno.
1: Certo.
2: Poi al ritorno gli abbiamo fatto trovare dei serpenti a sonagli nello zaino.
1: È uno scherzo però.
2: È uno scherzo.
1: Sì,
2: abbiamo anche previsto entrata gratis per

0: bambini,
1: sì,
0: nei
1: bene,
0: nostri stabilimenti.
1: Bene, buona idea.
0: Così i foresti trovano più buche dove lasciare la caviglia.
1: Perché i bambini scavano, certo.
0: Gli diamo anche dei comfort per i foresti.
1: Tipo?
0: Delle comode sdraio elettriche.
1: Ah, belle, si alzano e si abbassano?
0: No, danno la scossa.
1: Ma elettriche in quel senso.
0: E poi è bello quando arrivano bagnati, li vede che diventano delle alici, bellissime.
1: Immagino.
0: Noi vogliamo costruire il nostro rapporto con i turisti, mattoncino, sì, dopo mattoncino.
1: Bravi, mi sembra un buon modo di
0: gli mettiamo sotto i Lego, glieli mettiamo sotto la sabbia.
1: E quelli sono i mattoncini.
0: Belli appuntiti, belli.
1: Bene, bene.
0: E delle pietre roventi anche ci mettiamo.
1: Mi sembra un'ottima idea per far venire più gente.
0: Venite tutti a Spottorno per vivere una vacanza tranquilla,
1: bene,
0: lontano dal chiasso.
1: Sì.
0: Appena arrivati vi chiudiamo in camera.
1: Certo.
0: E apriamo mezz'ora prima della vostra ripartenza.
1: Ma tanto era uno scherzo.
0: Ma sì, è uno scherzo. Saluti a tutti, siete sempre i benvenuti.
1: Grazie, non vediamo l'ora. Io, guarda, in realtà...
2: Certo, è arrivato un messaggio adesso. Dalla
3: sì, parte accoglientissima
1: Sori, i nostri amici di Sori, eccoli qua. Restate con noi su RDS, c'è anche Bruno Mars adesso.

0: Madame voleva capire con Marrakesh, ci ha cantato.
1: Ha fatto molto bene.
0: E ha fatto chiarezza nella sua mente.
1: Che è venuto
0: me.
1: Un bel pezzo.
0: Bello.
1: Petra Lorenzan.
0: Sì, Giovanni Verri.
1: Come procede? Tu che leggi i messaggi che ci arrivano al 388-22-38-82? Ci sono indignazioni?
0: No,
1: da parte...
0: ci sono complimenti se vuoi.
1: Ah sì?
0: Sì, te lo tipo? Leggo? Bravissimo Giovanni ieri sera a Padova, grazie per la bella serata, sei un grande, grande, bravo, grande.
1: Grazie, grazie.
0: Antonella.
1: Bene, bene, bene. Oh, poi altro? È arrivato altro di interessante?
0: È arrivato
1: su questo tenore, diciamo.
0: Su questo tenore, no, però ti ricordi che tu tempo fa no, hai fatto un po' il giustiziere qui sotto la metropolitana di Sondrio?
1: Come non mi ricordo?
0: Tu come De Luca.
1: Anche ho messo in fuga due scippatori.
0: Hai messo in fuga degli scippatori, De Luca che è
1: ma
0: stato...
1: Ma sai che mi volevano in tutte le trasmissioni quelle...
0: Mi ricordo.
1: Mi
0: quelle
1: chiamavano
0: lì dove...
1: quelle dove...
0: E adesso ci colleghiamo con il giustiziere Giovanni
1: Verri. Sì, che andavi a dire la tua.
2: Amici, Cristo, non passate più davanti a questa metropolitana no. Se ci so io, ok?
0: È così.
1: Okay.
0: De Luca torna sindaco di Salerno per la quinta volta in 33 anni, tante volte, e appunto appena rieletto praticamente ha messo in fuga subito un malvivente.
1: No, era sì, un parcheggiatore abusivo.
0: Sì.
1: Appena l'ha visto è scappato subito.
0: Sì,
1: non ha neanche avuto bisogno di aprire bocca.
0: E quindi, visto che c'è stato questo grande ritorno, lo facciamo tornare anche noi.
1: Sì, adesso ci colleghiamo fra poco, vediamo cosa ci dice.
0: Restate con noi su RDS. Tra poco torniamo.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati.

0: castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
8: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
7: Che risparmiamo!
6: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
9: nostra. Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
13: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
14: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Ciao, sono Fabri Fibra.
16: Ok.
15: Ciao, sono Fabri Fibra. Anch'io ascolto.

0: Nico Santos, ti piace Nico Santos? Certo. Da 1 a 10 quanto daresti?
1: Mi piace, 9.
0: Anch'io.
1: Sì.
0: Siamo d'accordo oggi.
1: Cioè, non raggiunge proprio il massimo, però mi piace.
0: Stare insieme di meno ci fa bene, Pedro.
1: Ma
0: fa
1: oggi
0: bene a questa coppia.
1: Una lunga giornata, questa coppia, stare insieme per tanto tempo. Oggi
0: sì, oggi. Fino a stasera.
1: Dopo vado a farmi bella per te. Bah, i capelli, no. Le cose, aspetta, i vestiti.
0: Posso dirti? Comunque, non vorrei che.
1: No, nel senso, siccome questa sera mi hai detto, sì, no, che mi hai tenuto un posto per il tuo spettacolo, con il mio più uno.
0: No, il tuo più uno? Chi è il tuo più uno? Ti dici chi è? Leo Di Bello?
1: Anche, verrà anche Leo Di Bello, perché no? Sì, sì, sì. E quindi ho appuntamento per venire tutta vestita a puntino, con i capelli fatti, il trucco.
0: E fai bene, perché ci sono persone...
1: Sono persone importanti.
0: Ti siedo vicino
1: a una persona. Ma io lo faccio
0: importante
1: per te, Ben, non lo faccio per loro.
0: Così incomincia, perché Petra poi viene allo spettacolo, si siede, sì, vicino e incomincia... Ah, come si dice? A pasturare.
1: A pasturare.
0: A pasturare. A gettare le basi per lavori televisivi.
1: Per me, però. Sì. Non per tutte e due. Allora. Vabbè, torniamo a De Luca. De Luca Sceriffo, la versione
0: bravo,
1: un po' questa.
0: Così ci piace.
1: De Luca,
0: sì,
1: Sceriffo,
0: sì,
1: che appunto il giorno
0: tornato
1: dopo l'elezione ha messo in fuga questo parcheggiatore abusivo. Poi è andato a controllare un cantiere e noi siamo collegati.
0: Eccolo.
1: Con il neo sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Buongiorno, sindaco.
2: Buongiorno.
1: Ben ritrovato qui su RDS.
2: Buongiorno.
1: Ma che cos'è questa musica che sento?
2: Questa non è musica, questo è un componimento, ha,
1: sì,
2: un significato filosofico ben preciso, chiaro ed inequivocabile.
1: E quale sarebbe questo significato?
2: È fernuta zezzerella.
1: Cioè?
2: È finita la pacchia, cari miei.
1: Abbiamo visto, ha già messo in fuga il parcheggiatore abusivo, quindi...
2: No, non mi permetterei mai.
1: Ah.
2: Sarebbe stato un abuso e l'abusivo purtroppo c'era già.
1: Certo.
2: Non me ne occupo io di queste cose,
1: no?
2: Ne lascio fare a Tizio, Gaio e Sempronio.
1: Ma chi intende, tipo i consiglieri? Poi non hanno dei nomi questi consiglieri.
2: I nomi sono Tizio, Gaio e Sempronio.
1: Si chiamano
2: i
1: così.
2: Miei tre mastini napoletani che ho cresciuto personalmente ad acqua e acqua.
1: Di solito è pane e acqua.
2: No, il pezzo di pane glielo do quando mi riportano indietro un parcheggiatore abusivo.
1: Certo.
2: In questo caso l'ho lasciato andare.
1: Ecco.
2: Per avvisare tutti gli altri che siamo di fronte a un dickback.
1: No, diktat.
2: Appunto, diktat.
1: No, diktat.
2: Da una parte la legge,
1: sì,
2: e dall'altra parte chi non sa legge.
1: Certo.
2: E questi premi Nobel dello scrocco,
1: adesso,
2: questi filibustieri del centesimo,
1: sì,
2: che non sono altro che masnadieri in miniatura.
1: Sta usando tutti dei termini difficilissimi.
2: Per lei che non ha stia.
1: Lo so, purtroppo.
2: Vi troveremo ovunque siate, con rabbia e sangue freddo.
1: Guardi, ha scelto proprio due aggettivi che secondo me calzano a pennello.
2: No, che aggettivi? Rabbia e sangue freddo sono i miei due felini domestici.
1: Ah, che bella, dei gattini quindi.
2: Due leopardi.
1: Ah, felini in quel senso.
2: A cui ho insegnato a riconoscere i parcheggiatori abusivi,
1: sì,
2: facendogli annusare i borselli.
1: Ecco. Con
2: i pezzi da 20 euro a nero.
1: Io comincio ad avere un po' paura.
2: No, lei non ha problemi, non si preoccupi.
1: No, insomma.
2: Sappiamo tutti che lei si concentra su tagli ben più grossi.
1: No, cosa, non parlavo
2: lei
1: del nero,
2: non si
1: parlavo.
2: Muove. No. Sotto la 50 euro. Lei non si
1: senti,
2: muove.
1: 10k non faccio niente.
2: Esatto.
3: Più peggio di

0: meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: La 23enne. La 23enne Olivia, Olivia Rodrigo. Drop Dead. Petra Loregian, potresti essere la mamma, di Olivia Rodrigo.
1: Sì, potrei essere
0: io
1: la
0: il
1: mamma.
0: Papà.
1: Perché è giovane.
0: È molto giovane.
1: È tanto giovane. Potremmo essere i suoi genitori, no?
0: Perché l'ho già detto io prima.
1: No, io e te.
0: Io e te no. Oggi certo. È la seconda volta.
1: Lo so.
0: Guardi con quest'occhio.
1: Sarà perché sei qua a Milano.
0: C'è anche tuo marito qua fuori.
1: Cielo, mio marito.
0: È venuto apposta quando ha sentito la prima volta che partiva.
1: E ha detto, vado a controllare un attimo.
0: Vabbè.
1: Allora, tra poco parliamo della Ferrari Luce. C'è stata un sacco di polemica per l'uscita di questa automobile appunto di Ferrari. La prima...
0: E secondo me fa bene a questa cosa. Cioè, quando c'è la polemica, tutti ne parlano.
1: Certo.
0: Chi diceva questa cosa? Male o bene, purché se ne parla?
1: Madonna?
0: Andreotti era.
1: Io non Madonna e tu Andreotti.
0: Non
1: sei
0: lo sappiamo.
1: Sicuro?
0: Se lo sapete,
1: per
0: ditecelo.
1: Me Madonna.
0: Per me è Andreotti.
1: Comunque, la prima auto elettrica del cavallino, commenti quasi tutti negativi. Montezemolo ha detto: togliamo il cavallino.
0: Addirittura?
1: Ha detto di sì.
0: C'è il cavallino che, tra l'altro, il cavallino è rampante.
1: È rampante,
0: no?
1: Certo.
0: Le zampe messe una sopra l'altra. È cambiato?
1: Cioè?
0: C'ha le mani tutte davanti, le zampe davanti.
1: Tipo no.
0: Se l'hai messo davanti agli occhi. Sì, il cavallino vergognoso.
1: Un pochino. Briatore ha detto almeno così i cinesi non ce la copiano.
0: Vabbè, ma questo è proprio bullismo.
1: Stanno buzzillando.
0: Chi ha progettato? Sì. Che tra l'altro chi l'ha disegnato?
1: Sì.
0: È lo stesso studio che ha sempre disegnato i prodotti della Apple.
1: E si è capito.
0: Infatti sì. Sembra un po' un iPhone.
1: Sembra un po'.
0: Sì, sì.
1: Con delle ruote.
0: È venuto un po' male. Sai che, no, da dietro sembra la...
1: Sì.
0: Basta, dai, non sei... Chi siamo noi per poter infierire sulla il designer della Ferrari?
1: Ma infatti tra poco...
0: Metti che ci stanno ascoltando, poi
1: sono d'accordo, non lo facciamo io e te.
0: Erano
1: tra poco...
0: decisi a investire su RDS.
1: No, dai,
0: la signora RDS... Signora, cosa ne pensa?
1: Si dissocerà.
0: Immaginavo. Brava.
1: No, tra poco lo facciamo fare all'intelligenza artificiale.
0: Oh, ok.
1: Restate con noi.
0: Noi solo leggiamo e basta.
1: E basta. Tra poco torniamo.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Vado.
14: Ciao, sono Giorgia.
13: Ho detto,

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Ultimo, Romano.

0: DS, sì, per me è Nutellatore.
1: Fuori onda, Petra Rezan le ha dette tutte, ha detto Nutellatore,
0: sì.
1: Motellatore.
0: Sì, anche Mutellatore.
1: Mutellatore, però niente, è Motel Adore.
0: Adore.
1: Scusate.
0: Per me rimane Nutellatore, comunque. Uno che spalma della crema al cioccolato.
1: Quello che fa le merende degli asili.
0: Quello lì.
1: Col pane al cioccolato al pomeriggio.
0: Sì, sì.
1: Allora, Petra, dove eravamo rimasti? Allora, intanto eravamo rimasti alla Ferrari.
0: Sì, siamo rimasti alla Ferrari, ai commenti negativi appunto da parte di tante persone, comprese Montezemolo e Briatore, tutti indignati.
1: Hanno fatto ironia su questa macchina che pare non piaccia.
0: È vero.
1: Però è arrivato un commento molto bello di un nostro ascoltatore.
0: Sì.
1: Per noi commentare la Ferrari è come per un francese commentare un bidet. Entrambi parlano di roba che non tanto non avranno mai.
0: Beh, questa è chicca, chicca.
1: Questa è una chicca, vince la RDS Bank.
0: Sì, sì.
1: È bella la battuta.
0: È molto carina la battuta.
1: Bravo, bravissimo.
0: Però noi ce ne laviamo le mani, nel senso che non vogliamo essere noi in prima persona a commentare questa cosa. Lo facciamo fare, come spesso accade ormai, all'intelligenza artificiale.
1: Diciamo che ci fa il riassuntone.
0: Il
1: sai
0: riassuntone.
1: Che l'intelligenza artificiale, tu dici, ma cosa è successo? Come mai?
0: Della
1: lei ti riassunto. Assume tutto.
0: Storia della Ferrari.
1: Andiamo a leggere come ha riassunto la storia della Ferrari, l'intelligenza artificiale. Allora, Enzo Ferrari fonda la scuderia Ferrari nel 1929.
0: Giusto.
1: E Ferrari diventa subito un marchio che piace a tutti.
0: Eh sì.
1: E per fortuna non si chiamava Ermenegildo Scaccabarozzi.
0: Perché?
1: Se no, compriamo una Scaccabarozzi. Diciamo, non suonava
0: non
1: benissimo.
0: Non suonava benissimo.
1: La Ferrari è l'unica scuderia presente in Formula 1 fin dal 1950 col colore rosso.
0: Il rosso Ferrari.
1: Il rosso
0: Ferrari.
1: Sì. Perché l'ha scelto Enzo Ferrari.
0: Giusto.
1: Se si è scelto la moglie, sarebbe stato scarlatto, brillante, leggermente acceso dai toni ambrati, caldi e profondi. Era rosso Ferrari.
0: Chiaro, chiaro.
1: Tra il 2000 e il 2004 la Ferrari conquista 5 titoli mondiali consecutivi per togliersi il pensiero.
0: Ecco.
1: Dice, si sa mai che qualcosa vada storto nei prossimi anni,
0: almeno,
1: noi almeno questi ci portiamo.
0: Li abbiamo messi in tasca.
1: Ad oggi la Ferrari Formula 1 non vince da 19 anni. E questo per dirvi quanto erano avanti.
0: Al 2004.
1: Noi vinciamo tutti adesso e via.
0: E poi dopo.
1: In questi giorni, in piena coerenza col piano industriale, esce la Ferrari Luce.
0: Esatto.
1: Perché non può andare male solo la Formula 1. Deve andare anche male l'altra. Pronto il modello successivo della Ferrari Luce che secondo gli analisti finanziari si chiamerà Buio.
0: Ma no, dai, no, Buio. Non andrà così.
1: Anche comunque è bello il gesto.
0: Sì.
1: In controtendenza con il caro dell'energia.
0: Certo.
1: Che loro fanno una macchina di energia elettrica e la chiamano Luce.
0: Va cioè, bene, Giovanni.
1: Ci vuole del genere.
0: E ci hanno pensato, secondo me.
2: Più peggio.
0: Più peggio.

0: è proprio il mood che ci voleva.
1: È quello che ci piace proprio, sì. A noi dei peggio più peggio. Voi dite, ci volete fare un regalo? Volete mettere un pezzo nella playlist dei peggio più peggio? Così, mettetelo,
0: sì.
1: Così.
0: Talk to you ci fate è perfetto.
1: Poi vi diciamo anche quelli che non ci fanno felici.
0: No,
1: però non è il momento, perché oggi già un nemico ce lo siamo fatti.
0: Che quello che ha disegnato la Ferrari Luce. Roberta Lanfranchi è arrivata. Ciao!
2: Ciao, buon pomeriggio,
1: ciao,
2: amici.
1: Ciao. Come ciao?
2: Sì, molto bene, voi come state?
1: Invidia che c'ho.
0: Perché
1: che ti posso chiamare chiocciolina Roby Lanfri.
0: Vedi.
1: E io invece non c'ho più l'Instagram.
2: Così. Ma ancora niente,
0: niente.
1: No, poi abbiamo scoperte altre.
0: Ah sì?
1: Sì, abbiamo
0: altre truffe a cui hai dato dei soldi senza renderti conto.
1: Abbiamo tutte le schermate degli attacchi hacker.
0: Dai.
1: Sì, da tutte le parti del mondo hanno provato a entrare.
0: Incredibile. Ti ricatteranno adesso, lo sai?
2: Perché sei un potente.
1: No, l'hanno chiuso.
0: Ah, non ti ricattano neanche.
1: L'hanno chiuso per
0: quello. Neanche ti chiedono, vedi. Pensavo che ci fosse il riscatto da pagare.
1: Non mi possono ricattare.
0: Se stasera non sali sul palco di Milano, allora ti restituiamo tutti i tuoi soldi.
1: No, è l'inverso. Se stasera sali. Allora, Roby Lanfri con Claudia Guarini oggi?
2: Sì, ma non c'è il dubbione oggi?
0: Certo che c'è.
2: Ecco.
0: Ma secondo te ce l'ho qua di fianco, Vernia?
2: Appunto.
1: In persona. Il dubbione è perché sei venuto?
0: No. Quando te ne vai? Vai.
1: Ma quelli che ti stanno davanti al bancomat e per fare un'operazione ci stanno 10 minuti.
0: Sì.
1: Stanno hackerando la NASA?
0: No, che magari fanno fatica.
1: Pensano sia un quiz e devono scegliere la risposta giusta?
0: No.
1: Stanno giocando a Super Mario?
0: No.
1: Le testate al muro, però le do io. Però.
0: Io anche quando sono lì ci metto un po', sempre paura che mi freghino delle cose, il codice, quello dietro che mi guarda.
1: Ma cosa ti frega? Non c'è 30 euro sul conto.
0: C'è grazie, altri. Amici, torniamo domani. A mezzogiorno.
1: Nella cassetta di sicurezza.
0: Ancora,
1: gli altri nella cassetta di sicurezza.

0: 100% grandi successi. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ci sono le news su RDS, subito in redazione, già pronta. C'è Roberta Lupi, buon pomeriggio.
2: Ben trovati.
1: Ti ascoltiamo.
3: Israele colpisce Beirut, i guardiani della rivoluzione iraniana assicurano risposta decisa in caso di attacco USA, invita all'unità la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei. L'accordo con Teheran o grandioso o non se ne farà nulla, ribadisce Trump. Il ministro degli esteri pakistano domani a Washington dal segretario di Stato americano Rubio. Papa Leone sabato presiederà il Rosario per la pace, collegati diversi santuari nel mondo, anche in Ucraina e in Libano. In Svizzera un attacco con coltello al grido di Allah Akbar nella stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo, 3 persone in ospedale, una in gravi condizioni, fermato l'aggressione, un 31enne elvetico al vaglio, l'ipotesi terrorismo. Mafia ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro tra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano. Maxi Blitz della Guardia di Finanza di Palermo, 3 gli arresti, sequestrati beni per 200 milioni di euro, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
4: Non si tratta semplicemente di sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella che è esistita fino a molti anni fa.
3: Eurispes, prestiti per 2 italiani su 10, oltre il 50% rinuncia a uscite e viaggi, il 60% rinvia acquisti ritenuti necessari. Lo sport, il tennis, Roland Garros, è ripreso il match Sinner-Cerundolo, 2-7-1 per l'azzurro che in difficoltà chiede una pausa medica, vola al terzo turno Cobolli. Ora Lifestyle con Gianluca Gizzi.
5: Con l'iniziativa Parole per disarmare il mondo, Emergency sottolinea l'importanza della letteratura e della poesia come strumenti capaci di far emergere emozioni, vissuti e condizioni umane che spesso non trovano spazio nel discorso pubblico. Rossella Palma, responsabile redazione di Emergency.
6: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 18:30 al Palazzo delle Esposizioni a Roma. L'evento rientra nelle iniziative della campagna Ripudia di Emergency, che ad oggi ha coinvolto fino ad oltre 650 comuni, 1200 scuole, 300 cinema, teatri, festival, per ribadire il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione italiana contro la progressiva normalizzazione della guerra nel dibattito pubblico e politico nel nostro paese.
5: Lifestyle torna domani alle 14:57 qui su RDS.
7: Eccoci qua, dopo il peggio più peggio, il Guerrini e la Franchi Show. Oh.
8: Mamma! Accendi la radio.
7: Sì, certo.
8: C'è Coso e la cosa che fanno lo show lì del Coso lì.
7: Lo show
8: insomma
7: del
8: accendi la radio.
7: Ecco, poi fidati di noi. Se volete potete accendere anche la TV sul canale 265.
9: Vero, ci siamo.
7: 724 di Sky, l'app, il sito, tutto quello che volete, non tanto per vedere Claudio Guerrini, ma per vedere Roberta Lanfranchi.
10: Ma che sei tu che canti?
9: Non ancora, no. Tanto canterà dopo, tranquilli, su tutti i finali delle canzoni.
10: Io a che ora arriva la Lanfranchi? A che ora arriva?
7: Guarda, appena
9: siamo qua dalle 2.
7: Appena la chiamo ci fa sapere quando arriva.
9: Ragazzi, sono già qui.
7: Ah, sei qui?
9: Ma non lo so io.
7: Che carina.
0: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi
0: e le tue emozioni
11: con il successo

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su RDS.
1: Che è successo? Ciao a tutti, sono Homer Simpson e sono orgoglioso di partecipare ed ascoltare il Guerrini e Lanfranchi Show. Dai, un mitico, è meglio di una DAF.
2: Questo è nuovo, questo è nuovo.

0: amico.
1: Che meraviglia.
0: Te stai arrivato. Beh, abbiamo...
1: Che belli che siete quando mandate queste cose.
0: Abbiamo tanti anche ascoltatori, insomma, che ci seguono, famosi, importanti, come
1: certo,
0: il grande Simpson.
1: Che meraviglia. Grazie per questi messaggi inaspettati che ci ritroviamo sulla macchina dei messaggi.
0: Allora, prima di partire vorrei mandare un grande abbraccio a Jannik Sinner, perché ragazzi, ormai Sinner è diventato, no, uno di noi, anche chi non segue il tennis, lo sport, lo conoscono le mamme, le nonne, le zie, lo conosco, credo tutti gli ascoltatori di RDS.
1: Sì.
0: Lui era in vantaggio a Parigi questa mattina contro Cerundolo, 6-3, 6-2, 5-1,
1: sì.
0: Praticamente gli mancava un game.
1: Sì.
0: Si è sentito male, ha avuto un principio di vomito, probabilmente anche dei crampi, gli girava la testa.
1: Ragazzi, ma fa caldissimo.
0: Da lì in poi non ha fatto più un punto e purtroppo ha perso sia il terzo che il quarto set, 5-7, 1-6, e adesso stanno al quinto, ma in questo momento il ragazzo non ha energia e stiamo veramente, io sto vedendo qualche immagine qui.
1: Non è più lui, sta molto giù,
0: sta molto male, quindi gli mandiamo un abbraccio, non so neanche se riuscirà a finire la partita.
1: In questi casi non si può lasciare il campo, cioè.
0: Sì, se lascia perde ovviamente, lui sta tentando
1: ragazzi.
0: Siccome poi ci sarebbero due giorni di pausa fino al prossimo incontro, però in queste condizioni non sta più toccando palla praticamente. È un peccato perché aveva stravinto la partita,
1: certo,
0: e proprio poco prima dell'ultimo punto si è sentito male.
1: Un abbraccio
0: perché
1: certo.
0: So che è un amico di tutti noi, insomma.
1: Sì, assolutamente.
0: Vi faremo sapere come finirà comunque,
1: certo,
0: dopo.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una palla.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: Abbiamo appena cominciato e abbiamo tante cose da fare dinanzi a noi, io e Roberta Lanfranchi naturalmente. Tra poco parlerà Robby, poi giochiamo, un sacco di cose.

0: break my heart.
1: Scamare bene, salve là.
0: Che si sposa, tra l'altro.
1: Che si sposa, e non con me, questa è la notizia
0: con
1: pazzesca.
0: Con Callum Turner.
1: È vero, è
0: si
1: vero.
0: Si sposa, sta per sposarsi, va bene. Allora,
1: va bene, eccoci qua. La regia di oggi è di Francesco Cadente.
0: Ciao Fra. Ciao, allora, Fra. La questione è questa, ne abbiamo parlato proprio prima della pubblicità.
1: Sì, sì.
0: Sinner non sta affatto bene,
1: no,
0: insomma, è sotto al quinto, credo
1: sì,
0: sia.
1: 2-0 anche al quinto, sì.
0: Povero. Mi dispiace tantissimo quando è così, perché io mi sarei ritirata. Però
1: mi
0: rendo conto.
1: Ma è durissimo,
0: ecco.
1: Durissimo.
0: E quindi, insomma, questo caldo anche probabilmente è una tra le cause, no, anche di questo malore.
1: Sì, credo di sì.
0: Sta mettendo a dura prova proprio la resistenza dei tennisti, anche dei tifosi in realtà, che sono lì proprio a guardarsi il torneo. E allora stavo leggendo tra le varie cose che sono uscite che gli organizzatori del torneo monitorano la temperatura tramite due sensori a bulbo umido.
1: Mm-hmm. Sì, ho letto questa cosa, non so cosa sia esattamente.
0: Adesso ve lo spiego perché non lo sapevo nemmeno uno. Uno è posizionato sul campo centrale e un altro sul campo 14.
1: Mm.
0: Ok? Allora, il sensore a bulbo umido simula il meccanismo umano di raffreddamento per sudorazione e okay, tiene conto della temperatura, dell'umidità, del sole e del vento. Quindi non misura solo quanto è calda l'aria, ma cerca di stimare quanto il corpo umano faccia fatica davvero a raffreddarsi sfruttando il principio dell'evaporazione, no?
1: Okay.
0: Con la sudorazione.
1: Ok, certo.
0: Allora, questo sensore è avvolto in una garza bagnata. Quando l'acqua evapora, raffredda il termometro esattamente come il sudore raffredda la pelle. Se l'aria è secca, l'acqua evapora facilmente e il termometro si raffredda molto. Se l'aria è umida, l'evaporazione funziona male e il termometro quindi resta caldo.
1: Okay.
0: Quindi la misurazione del bulbo umido serve a capire quanto il sudore riesca davvero a raffreddare il corpo.
1: È una cosa molto, molto tecnica,
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: scientifica, molto particolare. Il problema è che però, se uno poi vuole parlare proprio di sport, loro hanno, tra l'altro, il centrale del Roland Garros ha anche il tetto richiudibile, che richiudono quando piove. Potrebbero anche farlo nei giorni di eccessivo caldo, no?
0: Cioè, probabilmente per non è che sentire, richiudendolo invece fa ancora più caldo perché si crea quella cappa.
1: Non lo so, se poi c'è un sistema di raffrescamento, immagino di sì.
0: Chissà.
1: Però insomma, giocatori che si sono sentiti male, ieri un altro è svenuto sul
0: appunto
1: campo, qualcun altro ha detto avevo le vertigini, mi sentivo uno zombie. Insomma, sono giorni, tre malori, ecco, già tre malori a Roland Garros, perché a Parigi
0: caspita,
1: in questi giorni sta facendo caldo come in Italia praticamente.
0: Tra l'altro il regolamento del Roland Garros stabilisce che se la temperatura del bulbo umido raggiunge i 30,1 gradi o più, è possibile inserire un cooling break tra il secondo e il terzo set,
1: cioè
0: per le partite femminili.
1: Una pausa.
0: E tra il terzo e il quarto per le partite maschili. L'hanno fatto?
1: Non lo so, credo di sì, credo di sì. So che Sinner ha chiesto adesso all'arbitro, ma ci si può fermare ancora? L'arbitro gli ha detto di no, quindi evidentemente
0: sono finite
1: le soste, le soste.
0: Speriamo bene.
1: Adesso, al di là del risultato sportivo, speriamo che stia bene Sinner, insomma.
0: Ma che stiano bene tutti, che si rendano conto che il corpo umano, uno ne abbiamo di corpo.
1: Sì, oltre una certa temperatura, stare ore a giocare a tennis è dura, ragazzi,
0: appunto,
1: è molto dura.
0: Anche perché i tornei a volte vanno avanti più di 4 ore. Quindi
1: non capisco perché non giochino più di sera, giocano troppo di giorno, secondo me, soprattutto in queste giornate così calde.
0: Chissà.
1: Io sono un notturno, quindi per me è tutto diverso.
0: Il mio va

0: Pirino.
1: Certo.
0: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.

0: su RDS.
1: Sì.
0: Allora. Tra poco c'è A Vostra Insaputa.
1: Ah, e tocca a me.
0: E tocca a te oggi,
1: esatto,
0: scegliere le prove a cui si dovranno a cui si dovranno sottoporre i nostri ascoltatori. Quindi, se volete provare a vincere una RDS bag, prenotatevi al 38822 38822 col vostro nome e la vostra città.
1: Oggi vi sottopongo a prove molto fisiche, quindi faremo esercizi di ginnastica.
0: Ma noi come facciamo a vedere?
1: E ci fidiamo di quello che dicono gli ascoltatori.
0: Ok, di solito tu non ti fidi.
1: Fai un salto triplo e riatterra solo su un piede. Lui fa, oh sì, e noi ci fidiamo che l'ha fatto.
0: Se lo fai davvero, guarda, la do a te la RDS bag.
1: Magari. Ne avrei bisogno, sai.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ma scusa, vai in magazzino.
1: Un po' di nuovi a rubare.
0: Ma no, non so neanche dove sia il magazzino. Tra
1: magazzino di Milano, non lo so.
0: Non lo so.
1: Ci sono magazzini generali, che è un'altra cosa.
0: Sì, un'altra cosa, va bene.
2: Inchinatevi di fronte a Claudio.
1: Sì.
2: Inchinatevi.
1: Tutti qua.
0: Inchinatevi e prenotatevi.
1: Sì, soprattutto.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata

0: al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto tiguglio. È rustico e si sente.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: A vostra insaputa, tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Se volete provarci, prenotatevi.

0: Post Malone, I had some help su RDS. Chissà se avrà bisogno di aiuto la nostra concorrente di A Vostra Insaputa.
1: A Vostra Insaputa.
2: Allora, intanto, per cronaca, visto che l'abbiamo detto prima, purtroppo Sin era perso, non è riuscito più a contrastare Cerundolo, quindi speriamo che stia bene. Adesso l'importante è che si riprenda presto in salute. Un abbraccio, poi sentiremo tutto nelle news. Ma ora giochiamo con...
0: Paola, pronto?
3: Ciao, ciao ragazzi!
0: Ciao! Com'è lì a Cagliari?
2: Com'è?
3: Ci sono 32 gradi.
0: 32 gradi, che stai facendo?
3: Stavo andando a prendere le bambine a scuola, quindi mi sono fermata per parlare con voi.
0: Grazie, che carina che sei.
2: Ma è colpa tua, cioè sei tu che ti sei prenotata e hai lasciato il numero.
3: Sì, assolutamente, io ti provo sempre.
0: Brava Paola.
2: No, sembrava, capito, poi stavo andando a prendere le bambine e voi mi avete disturbato.
0: No,
2: capito?
0: Vabbè, aveva fatto tutti i suoi conti di tempo, ci mancherebbe. Che fai nella vita, Paola?
3: La mamma a tempo pieno, due bimbe, una di 11 e una di 9.
2: Va bene, allora salutacele naturalmente.
0: Certo.
2: Tre domande. Grazie. tre domande molto semplici, secondo me tu pam pam pum, capito? Proprio...
0: Pam pam pum, va bene, vediamo.
2: Allora, vediamo da dove cominciamo. Vuoi cominciare con la storia o con la musica?
3: Troviamo musica.
2: Musica. Le prime parole, la prima

una festa di Halloween, lei è travestita proprio da J-Lo, lui da Maverick, il personaggio di Tom Cruise in Top Gun, e ballano proprio sulle note di On the Floor. Questa scena è diventata ovviamente subito virale dappertutto. La stessa Jennifer Lopez, contentissima di questa cosa, ha cavalcato l'onda, ha voluto incontrare l'attrice per registrare un video insieme, ricreando proprio parte della coreografia. Ce ne sentiamo ovviamente un pezzettino.

0: Bello.
1: L'ho fatto da Jennifer Lopez a tale quale in una tutta tempestata di Swarovski.
0: Andiamo a recuperarlo, ragazzi. Lo troviamo
1: sai che
0: sui
1: sono
0: social.
1: Difficili? Sì, non credo.
0: No, come? Metto Roberta Lanfranchi e Jennifer Lopez.
1: No, ma si fa fatica. Vabbè.
0: Cerchiamolo. Jennifer ha postato un sacco di foto in piscina ultimamente, sta sempre in grandissima forma. Ha parlato anche dell'uomo con cui si è baciata meglio sul set. Non è Clooney, non è McGonaghy, non è Ralph Fiennes, non è Richard Gere, non è Owen Wilson, ma è Brett Goldstein, il partner in Office Romance. Sì. Lei ha detto che il miglior baciatore è stato lui. Vedi, quando uno ha tanta esperienza, come Antonio Cassano, può fare paragoni. Meno male che non ha detto Cassano. RDS Music for You. Music.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani. Domani è venerdì, quindi c'è la puntata Ballerina e Canterina del Guerini e la Franchi Show.
1: È vero. E allora vi lasciamo alla serata di RDS e noi ci troviamo alle 3 puntuali domani. Non dico niente perché ieri ho sbagliato, quindi non dico niente. Restate su RDS.
0: Baci a tutti.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Andiamo subito in redazione RDS per le notizie più importanti di questa giornata.
3: Buonasera da Gianluca Teodori. Stati Uniti-Iran, c'è l'accordo secondo il sito americano Axios. Trump ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, notizia che arriva quando la tensione è tornata a salire con gli attacchi iraniani contro 4 navi a Hormuz e nuovi raid di Israele su Beirut. E intanto avviati i preparativi per l'importante vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio, il corrispondente dell'ADN Kronos da Bruxelles, Tommaso Gallavotti.
4: Il summit viene considerato uno dei più complicati nella storia dell'Alleanza Atlantica, dato che il fossato che separa gli alleati europei dagli americani, apertosi ufficialmente con le minacce di Donald Trump alla Groenlandia, si è allargato ulteriormente dopo l'attacco sferrato dagli USA e da Israele contro l'Iran. Il segretario generale Mark Rutte farà di tutto per evitare di accelerare il programmato disimpegno degli USA dal teatro operativo europeo, ma la Casa Bianca non ha neppure confermato che il presidente Donald Trump parteciperà, cosa che infliggerebbe alla NATO un colpo potenzialmente esiziale. Tuttavia la Turchia conta sulla partecipazione di Trump per via del rispetto personale che il presidente americano nutre per il presidente Erdogan.
3: Flessibilità difficile per la crisi energetica. Sulla richiesta di scostamento dal patto di stabilità valuterà anche il Consiglio, dice il vicepresidente della Commissione europea Fitto, che in una lettera indica agli Stati il ricorso ai fondi di coesione. Sinner, malore ed eliminazione a Parigi. Crolla al terzo set a un passo dal successo, al secondo turno poi si arrende all'argentino Cerundolo. Senza energie ma non per colpa del caldo, ha detto il numero uno del tennis mondiale. In 100 secondi torna ora Enrico Mentana. Enrico, buonasera.
5: Buonasera, buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. E bisogna capire che cosa può succedere. Ancora una volta c'è l'annuncio, il preannuncio, ancora una volta da un sito molto informato americano, Axios, che tutto è pronto. C'è l'intesa punto per punto, appunto, tra Stati Uniti e Iran. Ma allora perché Trump chiede qualche giorno per valutare l'intesa? I cattivi, ma a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca anche, dicono perché Netanyahu deve poter intanto concludere la sua opera di bonifica da Hezbollah nel Libano. Leggi però veri e propri attacchi e bombardamenti che fanno decine di morti. Ma c'è anche la possibilità invece che Trump voglia verificare se si può ottenere ancora qualcosa di più o come verrebbe accolto l'accordo così come si è fissato ora, perché la paura del presidente americano è che si dica quello che è già sulla punta della penna di tutti i notisti, che in realtà l'accordo lascia completamente in vita il regime degli Ayatollah, fa tornare eventualmente lo stretto di Hormuz come era prima del 28 febbraio, cioè dell'inizio della guerra, e in buona sostanza fornisce poco di nuovo agli Stati Uniti, se non una non chiara intesa sul fatto che non sarà utilizzata l'arma nucleare per decenni da parte iraniana. Ma sia quel che sia, tocca ancora aspettare, e aspettare è sempre meglio che dar conto di altri bombardamenti o di altre cose peggiori. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa, lei da Milano, io da Roma, anche Linda Gravela che sta facendo regia dalla caldissima Firenze stasera.
2: Hai capito, buonasera a tutti, ben ritrovati, è un piacere essere con voi anche durante questo giovedì sera. Vi terremo compagnia con un sacco di cose, oggi doppia surprise, lo sapevi, sei pronto?
7: Io sono sempre pronto, durante la settimana io penso solo alle surprise.
2: A nient'altro proprio.
7: Solo a quello.
2: No, niente, ti concentri su quello. Va bene, quindi rimanete con noi perché poi regaleremo anche una RDS bag, ma non solo.
7: Quanta roba, RDS, so. Quanta roba. Tutto questo fino alle 22, anche sul 265 della TV. È importante il 265 della TV stasera.
8: All'inizio di ogni ora.

0: anni sono stato molte volte in Romania, e quindi ho imparato a dire Dracula come Tame Impala e Jenny. Comunque scusate, ma in effetti Dracula era Vlad l'impalatore,
1: sì,
0: per
1: certo,
0: cui Impala, Impala ci sta, Tame Impala giustamente.
1: Poi andatevi a leggere la storia, perché non possiamo raccontarla per ovvi motivi, è un orario ancora abbastanza contenuto. La storia del Conte Vlad è molto particolare, comunque è una, diciamo, leggenda, c'è qualcuno che la ritiene anche una storia vera. Di sicuro è vero quello che arriva dalle università del mondo, che si mettono lì a studiare cose che paiono improponibili, in realtà ci aiutano a capire meglio i nostri vizi e le nostre abitudini.
0: E allora ne parliamo fra poco qui su RDS.
1: Perché così?
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2x100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo

0: Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cima di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: State ascoltando RDS, buonasera a tutti da Mauro e Chiara. Tra poco parleremo di psicologia e scienza.

0: Ciao, sono Ed Sheeran e anch'io ascolto RDS.
1: Questo succedeva un po' di anni fa, qui sulla radio 100% grandi successi. Bad habits erano queste le abitudini dei grandi artisti. Le cattive abitudini, bad habits, che abbiamo noi nel 2026, ce le racconta Chiara De Pisa, la conduttrice precisa.
2: Non sono cattive abitudini, ci servono. E comunque, quella volta lì in cui Ed Sheeran è stato qui, l'ho pedinato praticamente.
1: Certo, chi di noi?
2: Oh, senti, ho detto, io una foto la voglio, non chiedo mai a nessuno niente, quella lì la volevo, e quindi sono stata qui un po' e poi sono riuscita a estorcergli, perché non penso fosse felicissimo, una fotografia. Ma a parte questo, come dicevi tu, le abitudini. Ora, voi immaginate una giornata faticosa al lavoro, tornate a casa, vi mettete lì magari col cellulare, i bambini sono a dormire se avete dei figli, con

0: fidanzato, la fidanzata, guardate un film, oppure se abitate da soli avete bisogno di staccare la testa, qual è la prima cosa che fate?
1: Faccio un colpo col collo e mi si stacca la testa.
0: No, quella tienila su, sulle spalle, va che è meglio. No, può capitare di mettersi a fare acquisti online.
1: Ah, molto compulsivo.
0: Molto compulsivo, ma c'è una motivazione. Ora, non stiamo parlando, c'è chi, immagino già, di io non lo faccio perché comunque implica una spesa importante. Dimenticate questa cosa, cioè riguarda tutti quello che stiamo per dire, sai che ci sono le università che si mettono a studiare di tutto, eccetera, e anche il retail therapy, che è quello di cui parliamo adesso, cioè alla fine di una giornata abbiamo bisogno di staccare la testa, sì. E fare acquisti online è un modo, un meccanismo del nostro cervello, intanto che ci rilassa e che ci dà la sensazione che torniamo padroni della nostra vita, cioè tramite l'acquisto che io decido di fare,
1: sì.
0: Ho il mio spazio, il mio tempo e non sono più sottoposto a qualcuno che mi dice quello che debba o non debba fare.
1: Molto molto molto ricercato come diciamo come ricercato come ragionamento, e confermo, io compro delle cose online che non comprerei in un negozio fisico semplicemente perché non voglio il confronto con nessuno, ok? Proprio non voglio il confronto con nessuno, cioè voglio andare, tipo ho provato a comprare diversi portafogli da attaccare magneticamente dietro il cellulare, ok? Ne ho comprati tre e poi ne ho tenuto solo uno, gli altri li ho regalati perché volevo vedere qual era il migliore. Fisicamente non sarei mai andato in un negozio per trovare questi tre cose.
0: Comunque, insomma, accendi la dopamina che c'è in te. Accendi la dopamina che c'è. Dovrebbe essere una canzone degli anni 90. In realtà, che sai che c'erano tutti. In realtà funziona proprio così: il nostro cervello si attiva in questo senso e ci fa stare meglio. Non c'è bisogno poi di acquistare, basta caricare il carrello e poi andare a dormire.
1: È vero, sai che io ho un condizionatore fermo lì da 4 mesi. Ci sono 40 gradi e ancora fermo lì. Forse
0: è il caso adesso.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Elisa, amore è.

0: Poesia su RDS, amici, era il 1998, loro erano i Savage Garden, che sono durati il tempo di questo grande successo, Truly, Madly, Deeply, voglio bagnarmi con te nel mare, voglio fare, oh, oggi con sto caldo tutti vorremmo essere in acqua, fortunati quelli che ci sono. Saluto.
1: Voglio
0: baci.
1: Che ci sono stati, certo, a quest'ora magari di sera non è proprio il caso, però di giorno potrebbe essere piacevolissimo. Senti, sì. Cosa meno piacevole?

0: o meglio, per me è piacevolissima, per te, perché ci sarà la surprise.
1: Tocca a me o tocca a te?
0: Tocca a me.
1: Quindi
0: contro
1: io,
0: di te e io il resto del mondo.
1: Sono il target e la mia squadra è formata dagli ascoltatori, dalle ascoltatrici di RDS. Ascoltatori perché sono tori e le ascoltatrici sono attrici di RDS. Noi capiremo come finisce la notizia che ci propina Chiara De Pisa da Milano con la Linda Gravella, che ricordiamo sta facendo regia da Firenze solo per essere presente un po' in tutta Italia. Dice: ma perché? È a Firenze, in Piazza della Signoria, sul tir di RDS, è parcheggiato in centro. Ha preso la multa?
0: No, è bravissima, dai che tra poco si gioca.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating, mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sale.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termine

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: È arrivato il momento di scoprire che cosa succederà nelle prossime ore. Io non lo so, ma loro sì, gli amici di Trebi Meteo. A voi!
2: Una giornata di venerdì 29 maggio sulla nostra penisola con tempo ancora ben soleggiato e clima caldo estivo, seppur senza eccessi particolari, le temperature sono difatti un pochino più contenute. Per quanto riguarda la situazione meteo, oltre ad avere cieli sereni o poco nuvolosi, la nostra penisola risentirà di locale variabilità a causa di correnti più fresche da est e dunque a ridosso dell'Appennino, nuovi locali rovesci anche a sfondo temporalesco e qualche effetto riuscirà a sconfinare alle vicine zone costiere di Toscana e Lazio. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
3: La radio di sera è RDS. Saluto i cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa, insieme fino alle 22 anche sul 265 della televisione. Guardateci.

0: con quello che stai facendo con queste Olimpiadi. Quindi non lo so, questa chimica in pista, così come è stata definita, non l'ho trovata particolarmente come dire edificante, però ragazzi esiste ed è successo a Las Vegas qualche giorno fa.
1: Ricordiamo Las Vegas, città degli eccessi, ricordiamo che negli Stati Uniti le leggi sono diverse dall'Italia, però posso fare un'osservazione che farà tremare in questo momento mezza nazione. Io per 2 anni ho fatto il Giro d'Italia come animazione, no?
0: Sì.
1: Ecco, io ero stanco a seguire il giro in macchina.
0: Sì, okay? Anch'io l'ho fatto.
1: Esatto, tutte le settimane, tutti i giorni ci spostavo, dicevo,
0: sì.
1: Ma pensare che gli atleti lo facciano in bici mi face- e riuscivano a farlo in 6 giorni
0: ragazzi,
1: su 7. Certo.
0: L'allenamento fa tanto.
1: Complimenti agli atleti del Giro d'Italia che sono, ricordiamo, tutti assolutamente naturali perché c'è l'antidoping.

0: RDS 100% grandi successi, amici. Noi siamo quelli che vi svoltano la giornata dal giorno alla notte. Se entro le 22 in tutta Italia non è buio completamente, vi rimborsiamo questo 28 di maggio. Ok?
1: Se sì, se lo dici tu, io mi fido.
0: Fida.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Ancora buonasera, ben ritrovata alla nostra redazione. Veniamo da voi per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
5: Buonasera da Lao Petrilli. Iran e Stati Uniti, accordo di massima da far validare alle leadership dei due paesi, potrebbe essere annunciato domenica, secondo quanto viene riferito. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, il decesso a quanto sembra nel Donbass 4 giorni fa, ligure di 43 anni, ex alpino. Pineschi in passato aveva combattuto anche in Iraq a fianco dei Peshmerga curdi contro l'ISIS. Trasporti disagi per chi deve prendere il treno, al via lo sciopero del personale del gruppo FS. La protesta indetta da alcuni sindacati autonomi si concluderà domani sera alle 21. Sport, tennis a Parigi, eliminazione shock per Sinner che si è sentito male durante il match con Juan Manuel Cerundolo, portato comunque a termine. Mi sono mancate le energie, ma non per il caldo, ha spiegato Jannik annunciando farò dei controlli per capire che cosa mi è successo. Oggi la vittoria di Cobolli contro il cinese Wu, 3 italiani in campo al momento. Darderi al quinto set con Comesagna, Arnaldi ha vinto il primo al tie break con Tsitsipas, Berrettini battaglia con il francese Rinderknecht sul centrale. Calcio Napoli Allegri sarebbe fatta, più fonti dicono che manca solo l'ufficialità. Italiano lascia il Bologna, forse in direzione Milan. Questa è RDS.
6: Che bello stare con voi anche stasera. Estate. No, non è ancora. Estate. Però è come se fosse estate. Chiara De Pisa, Mauro Casciari, Linda Gravella, fino alle 10.
7: Posso dire una cosa un po' autoriferita? Il primo giorno d'estate è il mio compleanno, quindi quando mi farai gli auguri di compleanno sappi che inizierà anche l'estate.
6: Chiara,
7: è facile da ricordare.
6: Per come sei vestita e ti guardo sul 265 della TV, è già estate.
7: Mamma, ragazzi, fa un caldo. Va bene, a parte non ci sono più le mezze stagioni.
6: Sì, manco le mezze maniche. Tu sei in canottiera. No.

0: le mezze maniche non le sopporto, quindi io canotto, maniche lunghe. Noi siamo prontissimi per giocare insieme, quindi se volete giocare insieme a noi alle So Tutte, prenotatevi al 38822 38822.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con successo.

0: Swift con Elizabeth Taylor su RDS in chiusura di Sequenza Mixata.
1: È un po' come se Chiara De Pisa facesse una canzone che si intitola De Pisa vabbè, quella roba lì, insomma, si è capito.
0: No, ma è complicato, è da fare.
1: Taylor
0: da
1: Swift ha fatto Elizabeth Taylor, che è come se Chiara De Pisa facesse
0: qualcosa che
1: Torre De Pisa.
0: Tipo
1: Torre De Pisa.
0: Tipo una cosa del genere.
1: Se non l'avete capita,
0: fa lo stesso.
1: Fidatevi.
0: Una cosa che invece avete capito molto bene è che si gioca per vincere una RDS bag piena dei nostri gadget. Il numero è sempre quello: 388-22-388-22. Potete prenotarvi tramite messaggio scritto oppure messaggio audio WhatsApp.
1: Il gioco di stasera è Le so tutte!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, San Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la

0: la gamba perché fu ferito?
1: Sì, no, lo stanno curando.
0: Ancora?
1: Lo stanno curando da Dio.
2: È proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: State ascoltando RDS, Mauro, Chiara e Linda, tutto pronto per giocare insieme, subito Tananai.

0: S 100% grandi successi, questo era di Harry Styles, Aperture. Ma adesso noi apriamo le nostre porte a un'ascoltatrice.
1: Le sa tutte Alessia, ciao,
2: buonasera.
1: Ben arrivata.
2: Grazie.
1: Come stai?
2: Bene, molto bene, felice di essere con voi.
1: E noi felici di averti qui, non puoi capire quanto. No, davvero Alessia, grazie, perché tu sei della provincia di Treviso, fai un lavoro molto bello, hai un'azienda agricola e producete per lo più miele.
2: Esatto.
0: Scusa, di come si chiama la tua azienda, diciamolo.
2: Girardi, ci trovate sui social con il profilo Girardi.bio, è un'azienda certificata bio.
0: Bello, perché ragazzi il miele e le api fanno parte del nostro ecosistema, del mondo, della natura, della pace e dell'equilibrio, oltre che del
2: esatto.
0: miele.
1: Allora Ale, tu hai detto che sei esperta di Elisa.
2: Sì.
1: Quindi adesso ti faremo sentire tre canzoni di Elisa, tre pezzettini piccolini, dal più facile al più difficile secondo noi. Tu dovrai indovinare i titoli. Se non dovessi indovinare tu, chi riesce a dire il titolo che tu non indovini al 388-22-388-22 ti scippa la bag. Ok?
2: Okay.
1: Andiamo, okay. Iniziamo col primo, che dovrebbe essere il più facile.

0: Eppure sentire.
1: Bravo!
2: Le sai tutte, questa la sapevi, questa sarebbe quella facile, mo c'è quella intermedia, cioè secondo Linda Gravella esperta di tutto lo scibile umano musicale.
1: Sentiamo. Qua devi solo cantarla praticamente.
0: Anche se non trovi.

0: l'hai superato. Mo c'è quella difficile.
1: Canzone queste... che io adoro follemente.
0: Sì, queste le sapevo anch'io bene. E sentiamo la terza.

0: ma cos'era, cos'era?
1: Però c'è da dire che essendo
2: in inglese, fatemela cantare in inglese.
1: In inglese il titolo lo dice a malapena la parola del titolo nel testo. Però
2: vediamo?
1: Aveva un titolo.
2: È Labyrinth.
0: Bravo!
1: Labyrinth, che era l'Elisa all'inizio che cantava in inglese, poi ha fatto la scelta da Monfalcone di cantare in italiano e il successo è continuato. Tra l'altro l'abbiamo ascoltata all'inizio e l'ascolteremo anche più tardi, secondo me.
0: Grande Ale, sei stata bravissima. Ti arriva la nostra RDS Bag. Una buona serata.
2: Grazie anche a voi. Ciao,
0: ciao, ciao bella.
1: Ciao Treviso.
2: Ciao.
3: Le so tutte le so.

0: RDS 100% grandi successi, See You Again di Wiz Khalifa con Charlie Puth.
1: Bravo, non potevi esimerti dal annunciare Charlie Puth nel tuo modo. Lo so, io non sono brava come te a parlare inglese. Senti, adesso c'è una novità che riguarda Irama. L'avete sentita la novità gossip di Irama?
0: No.
1: Secondo me sì, no?
0: No.
1: Non l'hai sentita? Che è il nuovo giudice di X Factor. Al posto di Achille Lauro entrerà Irama.
0: Bene, bene, bene, mi sembra un tipo che ha qualcosa da dire per quanto riguarda la musica. Giovane, ok?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Irama, Cabana.

0: di Elisa. Questa è la serata di Elisa, ma siamo contentissimi. E al di là dei nostri grandi successi, noi amiamo anche rendervi felici e lo facciamo anche regalando in un modo molto speciale con il nostro RDS Dream.
1: Sì, io poi quest'anno sono stato in Egitto già 3 volte, quindi sono molto felice di poter regalarvi adesso sicuramente un set di 3 valigie per un viaggio fantastico. Poi ogni settimana un viaggio tutto incluso con soggiorno di 5 giorni al Cairo, in Cairo, in collaborazione con ETA, l'ente del turismo egiziano.
0: Tutto quello che dovete fare è accendere la televisione, se non l'avete già fatto, sul canale 265, guardare attentamente tutto, perché ad un certo punto apparirà un'immagine. Ecco, questa immagine risponde alla domanda che adesso vi faccio: quale struttura destinata a contenere la mummia è visibile in fondo alla stanza? Quindi guardate bene l'immagine, rispondete a questa domanda al 392 999 2000.
1: Aggiungete nome, cognome, indirizzo email e poi vi aspettiamo, perché sarete i fortunati vincitori, chissà. Quindi tutti sul canale 265 della TV nei prossimi minuti.
2: Scarica e aggiorna la nostra app, vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i stati informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio 1 litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Mi raccomando, attenti, sul canale 265 guardate bene tutto quello che succede. Intanto c'è Bresh con Introvabile.

0: persa come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Ritardi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.